RTR al puls da la musica popolare. Es un Heini Morell del duet Torgel Saman, Heini Morell et Luzi Hemi.

do de corsa, suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stier, il sempitern, ferton che olma schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cu nos cors piteschen, demur, ni da dentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il Hockey in Svizzer terminate la fase del gruppo sin l'en prim platz en il quartfinal specius, la Svezia. La Corea del Nord fa test con rachetes che ne equipades con intelligenza artificiale. E Laura Eroz dat in dide cialires con 30 grazie a quera. A Samurez andati 23 grazie. Niele Sis, meu nome Müller, Bienji. Al campionato mondiale di hockey a casa terminesce la Svizzera la fase di gruppo sul primo platz con il maximum di punti. Il Svizzera sa nergo di il settavo geo contro la Finlanda e quai con 4-2.
3: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale di casa. Mogu di gnau a io nuot il combat da medaglias en cioivos per da dreic. Encontri ils finlandes sei scospitiau veniutir in duel fec streich. Als Jugs Olympics il favre a Milleun veven ils finlandes e un batiu il Svizzer Spezia Coop, a Turic a gertiau all'equipa da Jan Cadieu da fa revancha. Già so entre 4 minutes manaven ils Svizzers con 2-0, el secondier san ils finlandes lu pudiu egualizar, bien 3 minutes avon la fin del giuc a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisiun. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance e da scia il pidavos momentum pudiu se qualificar per la fase de K.O. Encontri il Svades al Svizzer Savens stiuma guna diras terades. Io iem paueti in adversari de Sgarjur. Mo in quella forma e con quei sustendi ils fans da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redazione de Sport.
2: En ils ulteriurs quartfinals fronte il Canada sin il Stadis Unitz, la Finlanda sin la Tschechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera vuol scomandare o scenomnare mesire de conversione sin plan federal. Queste pratiche intenzionescian da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Cussel Baselgia vese in questa gira in responsabilidad, per quai che tale suppressione aia per part motis religius e capiti magari in ambient clerical. Il comando con sanzioni corrispondenti possa avere un effetto preventivo. Sin plan federal dati finus bec in tal scumont. Il Cusel federale den tant già in permessa vandons in rapport in causa. La Svizzera sostiene il combat contro il virus d'Ebola in el Congo con 3 milioni di francs. Quels daners derivien dal Fonds per la gita d'urgenza, quai ha comunicato il Departement federal d'affars exteriors. Da quels daners già in redont 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Uscia due entrante router teams d'urgenza venir sostegniti in il paese centrale africano. Il resto dei deners già appartenati esistenti scò per esempio a programmi che sostengono la sanidad da mammas e d'ufans. In più mette la Confederazione a disposizione due esperti. Dopo l'entrata dell'epidemia è da passa 900 casi suspetti nel Congo. In una azione comunabile all'Unione Europea che più stati come membri cita ir diplomati della Russia. La regione in las ultime schmanacce da Mosca. Il ministero dell'exterior russo aveva appellato ai diplomati dell'exterior di abbandonare Kiev, usce sperce possibile. In medem tempo il ministero annunciato acce massive in la capitale ucraina. In pledadre dell'UE a discurrire in questo connex di una escalazione non acceptabile. La delegazione dell'UE vigna arrestare a Kiev. Ed è la regenza tudescia condemnare le schmanacce e declarare che ins ne sa lascia bic dementar. Quai einins comunica claremain alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions de sta nov systems de raketes. Quel sein equipats cun intelligenza artificiale e navigazion precisa. Tenor rapports de medias statales al potentat Kim Jong-un sorveglia personalma in quest testa missils de crujada e raketes d'artiglieria. Quelles raketes doen venir stationades al confin cun la Corea del Sud. Tenor experts modernisesci la Corea del Nord ses arsenal en tant che la fornesci in dem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Con quai survegna Kim dates custaivles dalla front. E anche il tennis per Simona Walter del French Open a Paris a fin sventer la prima ronda. La Grigiuna da 25 ans pers contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita cozza passa 2 ore, Walter da tutte via di chances, tentanta e la mancanta 10-12 palles de break. Con quai restano anche 4 giocate svizzere nel turnier: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bendecchi.
1: La meteo.
2: Oggi si dà sulle live, soprattutto nel Grigion del Nord, poi locale mai venir plec. La temperatura massimale è tra 23 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi a Quira.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vargau la sis, la mesiam la sinun des remonches. Al microfon per vus otzen de maun Anna Selina Quinter. Sins mera de quelles ures, de finia stra, a vese kien scheva schon tege tege veni klar. Nu vai definitiv in teg pitjons den scheva al di de quelles ures. E oz veni pu spedec kaul, kun toc en 30 graz, schon us ven gest udiu, a ci sa forse vais die per fin liberoz, jau kusele mincikas, qualca usche vus estems. Gia una dina al meir de quels dis de Calira. Restai frescs e oz a biala mesiamna.
1: RTR. Unique.

0: Laura Pausini con la mia banda suona il rock. Ja, in ultriur di de Caliras, danach la Confederation per quei de facuitau als en special de Bäubrewunde, ad es schon mehr del Soleil. Con calchi vegn, me renze diesco proxim, avon dati novitats con Urs Müller.
1: Al campionato mondiale di hockey singlaccia la Svizzera ha guadagnato la settava partita contro la Finlandia quai con 4-2. In il quartfinale fronte la Svizzera da Mauna Sairas in la Svezia. La Confederazione sostiene il combattimento contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi denari arrivano dal fondo per la gita d'urgenza, che ha comunicato il Dipartimento federale di Affari Exteriors. La pila è entrata dall'epidemia e da passa 900 casi sospetti nel Congo. In la Corea del Nord ha tenuto indicazioni di testare nuovi sistemi di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, come rapporto media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attivitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle ive il centro di formen lu neblas a localmein sai evini blech. La temperatura maximale è dentro 23 gradi a l'engi di nauta, 29 gradi alla surselva a 31 gradi a quera. E da mons ripete quei malech per grande parte quei malgrat in cines neblas de cumulus, i resta per grande parte scec a de quera dati da mons intorn 30 gradi. In a beala mesiamna.
2: RTR. Unique.

0: Cool and the Gang con Fresh.
1: RTL Impuls.
0: Quai si trovus, es vus pitost quels de Jones, ni quels de Jazz. Se vus vesus dec clar Jazz, lui quel che suonde forse bo, gest al vies. Questa avna vai nominada men en quella rubrica per Jones. L'autore de scuol Fedrina Hoffmann recuenta en ses impuls de sea amur per Jones. Surtot per siu Niev Keniel. Oz cul titel Noves Constellaziuns.
2: Un Keniel es un magnet. L'effetto es che la liocce de saldes in via, exclama «Jö!», lässt lichar il chan e domanda co c'è la no. E incle questa reaktion completa manch. A mai va precisi stes che vez un cenul. E con a scout podesse jovar e schmusar da bonure fin saire. E joda quest cenulin ed er l'atmosfera in famiglia zamudada. Scout es una bestina allegra, plein buander e senza tema. El sperpaglia buona lune in giocelis. De fatto, il nostro grande Milo ha constatato che Pax dice, con una tenuta scettica, che la vita con un compagno è ben quanto più flotta che con un singolo. In sé sono tante bestie da troppo, ed in sé è Milo un tante per percurare bestie. Ossa può al final mangi vivere ora se il destino genuino, e ha una nuova funzione, e percura a se scout. Ed è l'aiuto era ad educare al piccino. Til schiaccia della coccia, mossa ci nus stirevi della cinta, vive avant ci nu va in betlia pro la maisa. Il più bel effetto secondar per Milo è però che non ha di restare in avò mai più su let. Se venne d'un termin, iage in il dus chance pacific un procel, e corci a torna a casa, e esaminci ad una grande festa.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Hockey in Svizzers termination la fase de gruppe sin la prim plaz in il quartfinal specius la Svezia. La Corea del Nord fa test con rakete che in equipades con intelligenza artificiale. E l'aura erosa attindida cialires con 30 grads a quira. San Murez andati 23 grads. Il Sventemesi poi dar singul suradis. E la set, meu nom Urs Müller, PNG. Al campionato mondiale di hockey in glaccia a Chiasa termina la Svizzera la fase di gruppo sin l'emprim plaz con il maximum de punti. Il Svizzera ha ergudignato il settavo il geo contro la Finlandia quai con 4-2.
3: Siat giux, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale de casa. Mogudignau a un nuot il combat de medaglias en cioivos per de drecci. Encontri ils finlandes sei scospitiau veniu tir in duel fetch streich. Als Jux Olympics il favre a Mileun veven ils finlandes e un batiu il Schweizer Spezia Cup. A Turic a gertiau a l'equipa de Jan Cadieu de far revancha. Già so entre 4 minutes manaven ils Schweizers con 2-0. El second tir san ils finlandes lu pudiu egualizar. Bien 30 minutes avon la fin del giuc a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisiun. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance e da scia il pi davos momene un pudiu se qualificar per la fase de K.O. Encontri il Svades al Svizzer savens stiuma guna diras terades. Iei en pauet in adversari de Sgarjur. Mo in quella forma e con quei sustain dils fans da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
2: En ils ulteriurs quartfinals front il Canada sin il Stadis Uniz, la Finlanda fronta sin la Cechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera vuol scomandare usce nominades mesires de conversion sin plan federal. Questes praktikes intentionation da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Costel Baselgia vesen questa gira in responsabla dat. Per quai che tale suppression aia per part motivs religius e capitia magari in un ambient clerical. In Schumann con sanzions correspondentes possa avar in effect preventiv. Sin plaun federal ne dati finus bic in tal Schumann. Il Cussell federal ad entant già in permessa vandons in rapport en chausa. La Svizzera sostiene il combat contro il virus d'Ebola in Congo con 3 milioni di francs. Quels daners derivien dal fond per la gita d'urgenza, quai ha comunicat il Departement federal de Affaires Exteriors. Da quels daners già in redont 2 milions all'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Uscia due in 30 altri teams d'urgenza venir sostenuti in il paese centrale africano. Il resto dels daners già appartenadis existenz sco per esempio programmi che sostengono la Sanadat de Mammas ed Ufans. En pli mette la Confederazione a disposizione dus experts. Dapi l'enciate dell'epidemia ai da passa 900 caste suspecte nel Congo. En ina acțiun comunabla an l'Union Europeica e plirs stadis com members cita ir diplomats de la Russia. La ragione in las ultime schmanacces de Moscow. Il ministeri de l'exterior russ aveva appelato diplomats de l'exterior da abbandonar Kiev usce sperci co possaivel. In medem tempo al ministeri annunzia attacces massives in la capitala ucranaisa. In a pledadre de l'UE a discurri in quest conex in a escalazione non acceptabla. La delegazione de l'UE vigna restare a Kiev. La regenza tudescia condemna le schmanaccios e declara che ins ne sa lascia bec dementar, quai an ins comunicia clara main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenoracens indicazions de sta nov systems de raketes, qual sein equipats con intelligenza artificiale e con navigazione precisa. Tenor rapports de media statale sal potentat Kim Jong-un survegla personalma in quest test missils de crujada e raquettes d'artiglieria. Questas raquetas vain venir stacionadas al confin con la Corea del Sud. Tenor experts, modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant che el fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Con quai survegna Kim dates custaivles dalla front. Ed anche in novità il tennis per Simona Walter del French Open a Parigi fin suenter la prima ronda. La grigione da 25 ans ha perso contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita, che ha passato 2 ore, Walter ha tutte via di chance. Intanto ella manca 10-12 balles da break. Con cui restano anche 4 giocatori svizzeri nel turnier: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
1: La meteo.
2: Oggi si dette sulle lief, il suenter mesdise forma nivels, locale in poi ervenir bletsch. La temperatura maximale tra 23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
5: Vias e traffic.
6: Ad aun in comunicazione de traffic si l'autostrada a Tredis eisi da fa attenzione dentro Cirona tu zon sit eisi en omis duas direcciuns pregulus lau ein personas sin vaja. Top informais sind alles Novitäts aus den nostras ondas. Weiss wo ist denn Donald Sentiment, ki manca forse ein paar Information. I aide gleich die Puschbei a Schilunsch, a la Schelta ai Gronda. Cimetis wuss im Wasser siestes, als guitardisch de Zirkladur ai Elektions. A per casca wuss du weiss auch nintig agit, dass er de Zider per als Dretz Tchaus ge korresponden a Wies Gost. Sei così a in clicksinrtr.ch niederesta wit Londer per un prendersch cominci di den conoscere un paar meier in dels candidats ni candidates per in sitz alle regenza. Mio nome è Anneline Quinter, bische vus schöse compagnats de RTR, de vigil in a biale mesiamna.
0: RTR, informativ

0: A me mi piace Alfa. Manu, ciao. Mince di marein in tec pi exact. Sin quels e quelles che se muossen al moment e jentir cantun. Elle deputau del Cusei Gron, elle president della PLD Grigiuna, elle ha ciun conto ciun ons, elle impresari, meridaus, ad usa fons, viva a Castelsegna e la Bregaglia. Maurizio Michael. Ad os vuol el indels ciun sitz e la regenza Grigiuna. Oggi prendiamo il conoscere un po' meglio, per cui Gianna Maria Cantieni fa tre domande personali ad El.
1: Chi è Maurizio Michael?
2: Ho grafato gira, ma Maurizio Michael è una persona engagata, che fa bugen politica, che i più bliardi della gira ci vengono facendo c'è nuovo, ne ha ci dato un progetto nuovo, il part da quel progetto, e sa che gira. Aber quei Museer, che la dinge puspe fresche idee, la intenzione di dare un buon contributo alla ciosa.
1: Se domanda su famiglia ad amici ad amicias che ca els gin sur de vus.
2: Io trac chi gin circa i madem, sco Maurizio Michael, aber forza con otras nuances. La miduna, per esempio, gi tei fasa dinge da per tut cun, sa vesti erscher star mincia tant, otters genera per Maurizio elle ha dinge per tut kun si gattegen si c'è nof ne si date un nof proiecto lo e la faccia di Maurizio era là perché io mani ci vien gi ci madem aber er positiv bici an negativ
1: c'è lascia a ninkas mancare vos mince di senza c'è vai bici per Maurizio Michael
2: ma io sento qua nianc proprio aber io vivo la Bregaglia senza auto sa spice vivere alla Bregaglia.
0: C'è Maurizio Michael, il candidato per la reggenza della Partita Liberal Democratica. Il 14 de Cercladur Oiseluascelun Schluven decidiu Tieninschun che fan parte della nuova reggenza Grigiuna. De più informazioni in fleisetronuseleroit rtr.ch.

0: Stay da Leonie e del Callum Scott. Nova musica causi nossas ondas. Nos fidenos in viadi a main a Mustè e in liuc tot special.
1: Quattro lingue.
2: Vier Sprache.
1: In Pajais.
3: Un pays. Les autres.
2: Die andere.
1: Ils autres.
4: Gli altri.
5: Le tour de Suisse.
0: Totes quater unitats linguisticas de la SRG SSR fan ots emissions live de Mustè, a quei per tudest, franzos, italian, e naturalmein e per romansch. A quei live giu de la pendenta. La pon la pi liunga la pon pendenta del Grischun. Adios son os en contact cun Romana Costa, e la emmenata de quei project. Bendi Romana. Romana, e si tias la pendenta?

0: pendenta.
1: Essa un mese giust propcia sulla pendente imitet della punt quart gio sul Rhein anterior. Hai vets vi dall'altra vart a Montpè Medel e hai la baselgia dall'altra vart vers Mustè. Al tren ci passa una matta, ci des passeda spermesso co sur la punt ci vo a scola un di de bellezza.
0: Era schon stadine ga en sonni us lem prima ga per quel projekt sila pendente.
1: Ma in CBE per quis projekt nus wenn se fat una reco, es en sia ga des cuci des la colliazion sulle punt e che ga der la prima volta che sum stede sin quis da punt.
0: Ti has en quel cas. Belezes. Bo problems cun altezia.
1: Na, in sei na, e poser provec de la scher gio al microfon, usce ci so d'un po al Rhein.
0: Ma, in te clunch ne vem
1: fos.
0: Lev, lev, audins.
1: Ok, mia kabel nun esu che lunch per la scher gio fin gio soma. Es un cia meter si ci vem gio, hai.
0: Fa ja, oz fideis emissiun e entir di antuan sin quella pons quei al tema central dell'emissiun quadrilingua quella edizion. Perce gest pons?
1: Ma quist proget co le Tour de Suisse il dal d'autres les autres gli altri di andre ne un proget de collier les regions linguistiques si semmel de la Svizzera e che cosa precis che lo c'è c'è punts fem er els collien una vart de l'autre e quist simbol c'è tevens nus u schei bel c'è nus volevan si scuol con liet su de tot divers nivels su de punts di mena punts re Ellas, CFM, quella scuola liet, per esempio, co, la pendente, c'è il difens, cu quella matta che ci des passeda giust, pem ir a pe, da mon pe me dall'altra vart a scuola, a mostè, punts geografiques, da co sven sur Lucman il Tessin, ma er sur de l'Alp su in la Svizzera Centella, lo discurinze nus sur de punts linguistiques, naturel, man c'è il Centunglisch d'un stufer, con si es trais linguas punts e er punts culturelles, sociales, u scena vent. Ben si vi dob gera liet.
0: Also in emission en quattro lungais, con in massa jauz, in in pon, quet un scorsi fos schon an in sfide, funktionesche quello?
1: Gag dir hai speranza che tenze lö sün quiste punt e che la liet po passer un de sperloter i des propcia speziell wede quis proget che nus vens organisio liet che tut scure diverses linguas per las emissions de tut las regions linguistiques de la Svizzera u schenes vulessens er barater quiste liet vulessens nir a conoscer i sempel melder la Svizzera ans confronter un culoter che ca vo naturel mains schiss di scuola e si inclegia er un po' le altre lingue o almeno es prova di incleggia un po' e esser giast in le emissions vice versa, also er nus le moderature le redacture fer in comune quisco domander c'è separa, c'è scolia zurda che co discurinza oz, tota di aduna da ciò.
0: Os ti has raccontat ti stada per quel projekt in prima ga a cinque alla po no zwei und drama schon mer weis sco setza da muste en conoschen chels a chels moderatures delles autos unitats insomma muste er quin so mer in gewizinie cosa sta per als eine scuvrida.
1: Hai, ide is natürlich no immer gschachs und muss moderatures de tut les part linguistiques, die menne de SRF, part d'Ascha, RTS, part de la Romandie e RSI del Tessin e ed volia sa weil che co precise er de Delz, Stefan Gabiu, il roman da Montreux, el dich
2: Die mia colazione con il vich de Mustè, ai mo en 5 km ne wend de Kau. Quai ai se drun. Mia mamma vende leu, jeu ai anc mia tante Pia, mia anc Alfred, mia cursirina Nora, che vivono a Cedrun, donc moi j'ai passé beaucoup de temps en vacances a Cedrun, dans ma famille, e nus essen l'ora era veni pliras gedes a visitar la claustra da Mustè, naturalmente.
1: Di meno soda, Stefan es befeu e flamma, c'è il pofer emisciunco, il succelva, c'è l'ama, ed er il tessinais Davide Gagliardi, o una storia con Musté.
3: Quando ero piccolo andavo sempre in vacanza con la famiglia a Olivone in Val di Blegno. Quando era brutto tempo eravamo abituati a fare una gita fino a Disentis. Pia era muster per mai ad in lieu crudaiviel e nievlus. Usa su enter ons su nai puspe qua, Laura è bella e sono contento di essere qua per Le Tour de Suisse.
1: E contenta eser Lisa Wickart, ci moderesce per SRF. Ella, nu conosce in ciuge baina Musté?
4: Ich kenne Disentis gar nicht gut, vom Vorbeifahren mehr, aber ich habe einen mega guten Eindruck. Und es ist schon sehr speziell, auf einer Hängebrücke zu stehen und von da aus eine Sendung zu machen. Das habe ich noch nie gemacht. Es treibt mich oft irgendwo an, so als Reporterin, aber auf der Hängebrücke bin ich jetzt noch nie gewesen und habe da noch nie Radio gemacht. Ich bin schwindelfrei, es stört mich gar nicht, wenn ich da ins Loch runterschaue, aber es ist schon eine spezielle Situation auch für mich.
1: Da più coraggio trova che a Davide Gagliardi guarder scuccel riva da fer emissions 100 meters entilaier sur il Rhein.
3: Mana ma metta becci in la punt pendenta, iau ai tema dei ponti sospesi, eh?
0: Die Lust per uns, Davide Gagliardi, wie im Vorsam der Summentar, quelle Thema ein Bau, ha? Grazie fech, Romana Costa, per les Impressions, les Informations. L'emission letzte Silvester lag auch trunus dentales Indisch, alles Dodisch, alu venilu an da ina questa sera, quei dentales och alles nov.

0: al Tom Gregory con Rather Be ed os dati novitats con Urs Müller.
1: Al campionato mondiale da hockey singlaccia la Svizzera ergo la settava la partita contro la Finlande quai con 4-2. Nel quartfinale fronte la Svizzera da Mauna Saira l'ora sin la Svezia. La Confederazione sostiene il combattimento contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi nerdi arrivano dal Fonds per la gita d'urgenza, che ha cominciato il Departamento federale di affari esteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, ha da passare 900 casi suspetti nel Congo. E la Corea del Nord ha tenuto le indicazioni di questo nuovo sistema di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e navigazione precisa, che rapporta media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF, al centro mesi si formano le nebles, a localmente sai e vini blec. La temperatura maximale dentro 23 gradi è l'engi di nauta, 29 gradi è la surselva e 31 gradi a Quera. E domani si ripete come lecce per grande parte, malgrado in nebles de cumulus resti per grande parte scec, a Quera dati domani intorno a 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada A13 dentro Cirona tu son sit ai la via Puspei Libra, mai seguir ad in Bienviadi.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Al Dermot Kennedy con Power Over Me at nus en flau ina candidata per la prima ronda.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: Adots, je nus bendi at Erika Kevin e Sedrun.
3: Je bendi.
0: Anci edem boi in quale mese amna?
3: Je.
0: Je?
3: Je.
0: Qui è chiaro, va in te che picciones de vignò de legge, boh?
3: Ja, ja, sì, sì. Ho io levo il giorno, non c'è nessun problema.
0: E un vieren?
3: Ja.
0: Un vieren è stato?
3: Non è un design di quella sura, se non so, tomate, se non vanno.
0: A dina le smeremme sura?
3: Ho il biesci, intorno alla siat, levi a dina, sì.
0: Sco in ura?
3: Ja, ja.
0: Con giverini senza?
3: Senza.
0: Senza.
3: Trovo il mais, svegli di.
0: Scienza, flot.
3: Ja.
0: Kaj kot vus persekutaj za en pa šport?
3: O, ljubim, ko je da škiz, pa to še obrčaj ljubije propi.
0: Škiz žon? Glač?
3: Škiz žon, abr.
0: Hokej?
3: Na, deljec bič.
0: Sablun?
3: Nuot, na.
0: Tenis, ebo?
3: Ebič, na. Ljubim, ljubim, tega rezultat, abr.
0: Jec žon?
3: Čika dat, abr, šok ljubije bič, na.
0: Ne. Du kannst dies die Kalire Schatz, das Stadtzielprogramm?
3: Ob ich denn ein Nukentik Lumbriv, ja. Du gehst hier ein paar Neibel. Das Interesse, ich habe mich zu leer gerade encounter, ja, ja. Der Pazifik.
0: Ein Lumbriv.
3: Ja, ja.
0: Kun in Glasse.
3: Ja, let's go on being there, ja, ja. Ja, ja.
0: Bien, Paya, nuss mir rein. Forse, ki da jetzt ein paar Bonds per comprarlo in Glatsch, tisa.
3: El
0: e mitja cas duvas nosot sis correctes per insomma gudignazia de per fa al pass e la proxima ronda. Natalia Weber ai cau el studio, sper mai ella ai oz arbitra, merica tot mandi correct.
4: Buon dito, Erika, e bugera fortuna.
3: Grazie.
0: A chavus esses pronta, lu anchevesenus.
3: Yeah.
0: Bien clitch.
3: Grazie.
0: La pendente ai natura, ella vis nonca de muste.
3: Na.
4: Giusto?
0: Pauline nuot klar, weil ich go pionier del pop Ramonsch.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Pauline nuot klar, a er disegnau plichs Comics.
3: Yeah.
4: Giusto?
0: Mate a in teke derive del America del Sit.
3: Na.
4: Fos?
0: Token os ein minche juk del campionati mondial de hockey staus wenn di usò.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Ne wenn dels quartfinals wenn todels juks de la WM de hockey jugai a Turic.
3: Yeah.
4: Fos?
0: La Finlandia a gudignau plires De Pliers gade sel Campionati Mondial de Hockey che la Svizzera.
3: Yeah.
4: Just.
0: Stan Wawrinka agudignau treis ga al French Open.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Roger Federer agudignau mo ine ga in se carriere al French Open.
3: Na.
4: Fos?
0: Paris a de pli habitons ca San Francisco.
3: Yeah.
4: Just.
0: Oz e il di nacional de la Lodra.
3: Yeah.
4: Just.
0: Gaspaccio a ina super freude che deriva de la Grecia.
3: Yeah.
4: I non es la Grecia, id es de la Spagna, la zoppa de...
0: Vesine ga giù?
4: ...de tomates.
3: Aha.
0: Ves es an giù?
3: No.
0: Ai ein bien tip, ter quals dis de calira. Zoppa sfreudas. Quas fredente e flot. Basta, se vois de coca domanda, o van por il sport. Ha in per pretensione di sport, veven us en. Natalia Bilancia, ves oco?
4: Hai, giusto quello del sport, vessens forse drovoinche l'uno l'otra, forse il quartfinals della WM de hockey. Nu vengen tuots duvo a Turic, pur de vende dels mezzfinals veng l'ora d'una giuvo a Turic. E in udera nena tuots gius vendi es ora fino a del campioni di mondial. L'ora ince forse ter qualgiosa culinari, gil mate, que es proprio un teci deriva dell'America del Sud. La fin des Queens vens fat dure spreteises cinch correctes o quedo, ses vessens però drovo. Per arrivare in ronde 2.
0: Sto a pezzo, Coop?
3: Sì, qui non si nausono. È un proprio, spegnere.
0: Sì, fai il bugiene in altri capo.
3: Sì, bene, bene.
0: Allora, già vi sento usare un fai il BD, stai a fresh. A good day tutti in quel di bellezza.
3: Grazie.
0: Adio.
4: Adio.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Ad ina causa positiva aje tutina adina. Schätze ti grad o en in runde gekrisise schi dir schoi in je bien per to chels. Per che schi sem pleine nies jackpot an us vein aus de nief venche quarter bonds gespetchen sin in victorine victura ad en curin de mampus bei in nief nina nova kandidata.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Sogean Svizzers termination la fase de gruppe sind in prim Platz. Il quartfinal specie us la Svezia. La Corea del Nord fa test con raketes che in equipades con intelligenza artificiale. E Laura Erozza tindide cialires con 31 gradi a quera, samurezzen dati 23 gradi. Il suo intermesi poi lo calma in venir blech. Il è la soci, mio nome Urs Müller, BNG. Al campionati mondiali da hockey a casa terminesce la Svizzera la fase de gruppe sin den prim Platz con il maximum de punti. Il Svizzer san ergo degnal setav al geo contro la Finlanda e quai con 4-2.
2: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuada vinavon al campionati mondiali de casa. Mogu degnau a jau nuot il combat de medaglias en ciaivos per de dreic. Encontri ils finlandes sai scospitiau veniutir in duel fec streich. Als Jugs Olympics il favre a Mileun veven ils finlandes e un batiu il Svizzer spezza cop, a Turic agartiau all'equipa da Jan Cadieu da fa revancha. Già so entre 4 minutes manaven ils Svizzers con 2-0, el secondier san ils finlandes lu pudiu egualizar, bien 3 minutes avon la fin del giug a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisiun. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance ed ascia il pidavos momentum pudiu se qualificar per la fase de K.O. Encontri il Svades al Svizzer savens stuma guna diras terades. Iei en paueti in adversari de sgarjur. Mo in quella forma e cun quei sustain dils fans da casa, ai parinaga la Svizzera el rola da favorit. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
1: En ils ulteriurs quartfinals front il Canada sin il Stadio Zenitz, la Finlande front sin la Tschechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera vuol scomandare un scenomnato mesire di conversione simplaunt federal. Queste pratiche si intenzionescen da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Consell Baselgia vese in questa gira una responsabilità, per quai che tale suppressione haia per part motivi religiosi e capitia magari in ambient clerical. In scomon con sanzions corrispondentes possi avar in effect preventiv. Simplaun federal ne dati finus bec in tal scomon, il Cusel federal ad entant giam permessa avant ons in report en chausa. La Svizzera sustegne il combat contro il virus d'Ebola in Congo con 3 milions francs. Quest deners deriven dal fond per la gita d'urgenza, quai ha comunicat il Departement federal d'affars exteriors. Da questi generi già in redunt 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO. Uscia duain, tra altri teams d'urgenza, venir sostegniti in il paese centrale africano. Il resto dei generi già appartenati a esistenza, scopre per esempio programmi che sostengono la Sanidad da mammas e d'ufans. In più mette la Confederazione a disposizione dei esperti. Dapi l'entrata dall'epidemia ha da passa 900 sospetti nel Congo. In una azione comunabla all'Unione Europea e plir stadis com membres cita ir diplomats della Russia. La ragione è las ultime schmanacces de Moscow. Il ministeri dell'exterior russo aveva appellato diplomats dell'exterior da abbandonar Kiev usce sperc co possible. Il medem tempo al ministeri annunziata acces massives in la capitale ucranaisa. In pledadre de l'UEA discurien quest connex in escalazion non acceptabla. La delegazione de l'UE venia arrestar a Kiev. La regenza tudescia condemna las schmanacces e declara ch'ins ne se lascia bitch dementar. Quai ein ins comunicia clare main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions testa nov systems de raketes, qual sein equipats con intelligenza artificiale e navigazion precisa. Tenor rapports de media statales al potentat Kim Jong-un surveglia personalma in quest test missils de crujada e raketes d'artiglieria. Questas raquetas doan venir stacionadas al confin con la Corea del Sud. Tenor experts modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant che la fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Con quai survigna Kim dates custaivles dalla front. E anche una novità del tennis per Simona Walter del French Open a Paris a Finz, entro la prima ronda. La Grigiuna da 25 ans pers contro la ceca Katerina Siniakova in 2 sets con 4-6, 6-6 a 7. La partita cozza passa 2 ore. Walter dà tuttavia di chances, tentando il mancantà 10-12 balles de break. Con quai restano anche 4 giocatori svizzesi nel turnier de Grand Slam: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulle lieve, il sventer mesi se forma nivels, localmente poi ervenir blech. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
4: Regale sotto i nostri sonde, plaunature, in primo caffè, ni di quell'ora, ma si forse meglio con un caffè freud. Al microfono per voi, Anna Selina Quinter. Ti vedo voi in abbiale mezz'amna con buona musica, scopre esempio da Benji a Fede, dove e quando. In abbiale domani.

0: Musica italiana da Benji a Fede Dove e Quando de 10 vergaulas oggi la prossima in delle spiliungas canzons insomma che ne gastada els charts con in solo leggendar. Dots tocca venerdì sveg quei gevisch in quella rubrica de din candidat ni in candidata per la regenza grigiuna a scioia e Oz.
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Il mio nome è Maurizio Michael, la mia canzone preferita è il November Rain dei Guns N' Roses. Il solo sta chitarra che non ti piace. E poi salita, guarda mia, e oggi vi dice a tutti in Bialgi con RTR.

0: Il divisch musical de Maurizio Michael dalla PLD che canidesce al 14 da Zirgladur per insetz e la regenza grigiuna ad apropos de pli infos de vartas elezions am fleis ter nus alla reit rtr.ch.
1: Mia canzone preferita.

0: Musica del 2024, la Naomi Laren con Stranger. A parots, eis i temps de dintegen a vos, an a vos als onso cionta.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Elin dels grands noms e la scena de jazz, ihr ves el festival succianavel anniversari. Ne schius et alten el stadi de Illinois a morts a ion 1990. Miles Davis. El ha giu grand influenza simplirs stils de jazz, jazz concertant, al swing jazz, al jazz modern, al rock jazz, cun beats de funk, musica de rock e de covers de pop. Nadine influenza a quei stil giù Nadine, precisai, ha influenzau X in stil de musica. A sci fece con Miles Davis elle propi un pionier el mond de al jazz. Al sempre vert che nus tetlen oz, quale dedicaus ad el, va ella sparte de covers, Time After Time, forse è Wusinkevazin, in composizione di Rob Hyman, che sta di 83 in gran hit, di una ulteriore icona, Cyndi Lauper. Della versione di Miles Davis sta bo in a Wuschel Center, di quella ballada, ma ben in a tombetta.

0: Vegnum es las nov, sin undas remonchas temps per mraci gidad de niev, os dati novitats cun Urs Müller.
1: Il campionato mondiale di hockey singlaccia la Svizzera è ergognata la settavla partita contro la Finlanda e qua è con 4-2. Nel quarto finale fronte la Svizzera da Maunas Saires in la Svezia. La Confederazione sostiene il combatto contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi generi arrivano dal Fonds per la gita d'urgenza, che ha comunicato il Dipartimento federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, ha da passare 900 casi suspetti nel Congo. In la Corea del Nord, da nord ha indicazioni, testano 9 sistemi di rakete. Quelli sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, come rapporta media statale. Queste rakete devono venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con le attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF, al centro mesi si formano nebles, a localmente si è venuto blech. La temperatura maximale dentro 23 gradi all'engi di alta, 29 gradi alla surselva a 31 gradi a Quera. E da mondo si ripete come lec per grande parte, malgrado in nebles de cumulus resti per grande parte sec a de Quera, dati da mondo in una maximale intorno a 30 gradi. In una bella mesiamna.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Anna Rossinelli con If You Don't Know, I è in Liug Poppy con una vista spettacolare che nos visita in Oz alla seconda edizione da Ils Autors Tour de Suisse. Quella fa formata, quella che è il Grigion ad emette Oz col team Quadrilingue de totes unitats linguisticas della SRGSSR live dalla Pol Pendenta a Musté.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in Pajais. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Was cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.
0: Ad exact low, a mi quella pom pendente, già pronta per nous ai nostra moderatura de quella seconda edizione als autors ca al tema Pons, Gabi de Gonda. Biendi Gabi, amuste, si els auls.
5: Bien dia, crec que Tiana és bona mena en tic gelosa de Schweizer Stadt.
0: Schon en pau. Schon en pau. Ties en meia pàtria a lua un enxen liuc, no ve?
5: Exact. En teia pàtria estia nus esserots. Mi un prim hosp, Anna, quel vein schon surpon vinus, mai nus in tic en conterina lauter. Ella è nomnada main cresciu si mon pe medel, cordial, benveni, Claudio Simonet.
6: Ja, bien dia, Gabi.
5: Bicca nus a scienza vasè cao. Claudio, in tec schnuezi faiami. Nau nus mein in tec pi encontr son cegada per cui che de mogno buo fin mai intervista. Claudio, cutiera se fon. Cresciu si cao si mon pe medel. Contas gas se miau. Cai fossi cao, zico, in a pon magica che ti savesse spertivi mustè.
6: Also, unser Steuer, unser Wenn und Wende Mumpe Mädel, kann wie sich quelle Pohnen konter Tai, der war ein Budjul Korreles Kaulches. Aber ja, ein Ju in profond Sentiment, kann ich sein Mein und Nadem ein Quell, mo kommt der Tierke, quelle Gabi, ei, der Mai. Also, la Distanz dentro Mumpe Mädel, er muss stehen, ei, tut er nicht, wenn ich in der Plipinja.
5: Ella io svera ma in pipinche con quella grandiosa pon, quel grandios constructe, sci moderna, sci sci stabil. Claudio, conferm, sparteva quella cavordia di causa, nus, la cavordia de Cuflons, als de Mompe Medel, de quels de Musté. Io me legge il politico, ma in social, ma in emozional, ma in coere quai.
6: Also, questo è ciò di cui era in cavordia che sparteva. Nus erano si Mompe Medel, ma avevano in una scuola complessiva, nus stevano aber per le lezioni di dottrina, sconoscevano per il sclem altstevano i a Musté. Lui un viren qui era naiv, se capesce, ma avevano di fonte nives, qui era bo naiv, se lo prendevano cu flons, per quel che gli era in tic pli curt, aber quoi era propi de din mon en lauter giu tras quella val da cella varzi en in ihr mon.
5: Adina ve buns calces con vos stade d'un vir en cocas.
6: Ja, es coins veva quas calces magari e buschi buns.
5: Claudio, us de picuronton sabitesh sti a curaglia, lau as ti fundau famiglia, la val medel fa la pon dentro Musté, la val del bleng, aber de chai maun eba altesin, Einsko president comunal de Valmedel zeko intikel la mission de desser intikel le pon denter il bel Ticino, aber evirs la proxima vishnonka de Musté.
6: Ja, quel passion esse io ai forse sko tot en tot quel che ho fatto mai vete dine fatto in tic pons ne ve arvan tot sko menar de scola de musica so selva io dine giu da fa pons dir tot le schnaunkes de la so selva ados de vend mumpe medel mondi vente medel sta quoi fa in a pon io son os president comunale io son e president de la conferenza des presidenza la che di quel che pus poi de fa pons denter le schnaunkes as in stat ente medel schluse gepesch ins fich fich de tirdel de sin ja kein fehler ke wie wir de sin lo in ze din in tex in via di dentel sur selva val medel de sin
5: also in tex in pellegrin ha in ke va tu di sur pons a fa e pons osa la pont pendente ne ke nus dus essa nus ka mer in gada ke wie alque buzzige grandios ha quella Pon è in hotspot turistico. Questo è un scrivo schon di. Aber io cao quella cavore, io cao nel rein anterior, flasedia, ossa io cao quell'aria cristallina, asci balezia, che vos bisce nos auditurs, vos essen quai. Claudio, io cao marschava relativ bia, sin spetratia vana vosa la historia. La Valco Flons, c'è importanza aveva quella?
6: Io se capisco, qui asci in sbomblidac la via Zulluc Magn, ma vedie a si Zurus Zur Cuflons. Cuflons si incontra la caplotta di San Valentin, vina von Zur Vergiere, quella sulletta possaiva la data da passare da Musté sul Pass Luc Magn. Als Romans schon dovraven quella vaia pel commerzi per tot els viadis che fedeva a dosa stoi va un dia tische o astel in a pinche causa d'importanza per nus de mon pemedel a nus venie vi dech che si zo mon pemedel lausai in crap quei crap jevin scau a al Carlo Borromeo fat in paus cu la ius laus melia chunciela tons sul pass Luc Magn. Cause vera mein nu dau en quella is siu sin svezalas duas meche stile din svezalas combes a nu sco fons ma vam si se seven en quelliu che aveva un sentimento adesso in Carli Borromeo
5: grandius sentimento in quel cas que crapa è una dina
6: quei crapa è se che pesce in attrazione e bot tots che san quei aber forse se sen ci sono a un integvalità quei scola attrazione
5: E minche cas, quei scola punt pendente che in attrazion se vessin se feng paliet anche si virs quei crab. Claudio, la colligazione dentro Musté e me del vera meina dina stada in a sfida, quei ai sempre meina scia. Claudio, os quella pun, fosi buschan stava von decennis pusai, vel se cu vevan i gieschon facci in prova, in a evaluazion, als on si santa, quei è lu, iu, yeah. O è nuot.
6: Quei veramente scotti di es questa un tunnels Melinov Chien si sonte chun sai lu für je wins mesire zins ge wieder cella wart also eine neue kolle pumpen dente stadt orts sto esse ge quelles mesire zins am bupport au bien resultat al terrain in quel cas buon de stabils ad in salu swenter fac in tunnel de vendeles ruines en contra mon pemetal
5: nu se stem bon blida nu se san kasnus mein wir mir essen us bunumen chien meters elar ja, co fa schon in dich schnuezi. Aber Claudio, per fini, Claudio, ti ha studiato musica. In dem Montpemedel che studia musica che va o el mon dedicau tia vete alla musica a ti sunes l'orgla. La regina dentro gli instrumenti se ti vessas usa de componie. Se rovinessas la missione de componie in ovra dedicata a tiu liuc nativ Montpemedel. Co non nascesti qua? Desco in sonata, desco in... Che fosse qua?
6: Also io sai che ho scritto in una canzone che aveva fatto con la caplotta di Montpè, lui era la pompendente buona, non so se fosse l'ispirazione di fare proprio in città, che aveva fatto con la pompendente, se io mai vedo quella lavoro, io sai, ma forse che prendesse la forma degli archi, nemmeno, quindi se avessi, per esempio, plaun, mai vedo incontro il centro con il movimento, se entro il punto culminante, ma se non c'è la vera giovane, il Rouaus, è ben l'udessi se capisce, può più altro che da il tetto, il manegio, gli archi.
5: In archi. A ti, Claudio Simonetti, ti stai snies archi, nostra pun per nostra emissione, mi un prim hosch, per grazie al fecch, Claudio, per essere cao, os dati an in caffè, an in stortin. Anna, io donde la navosa, se legra l'es in nostra proximis hosch, per fotografie, os dati di il reminente gleiti, gleiti, online per vus, nos ven schon schmacau in per, e con Claudio Simonetti. Adio donde la navosa ti, ad an grazie al.
3: Grazie,
5: Claudio.
6: Grazie a te.
3: Grazie a tutti, vous deux, chi sa che dat de forse lu indi quella ovra da al arch ni respectiv forse de lu ella pendente che simbolizzesse lu un pau de al liuk mumpe medal. E mi che cas tornai nus lu pus bei live Musté tele pendente quantun mesela sendis cui va per fa pons linguistiques cei sfides monti insomma de fa pons linguistiques per insomma se venne mantenenies lungac quei ai lu la demanda de mesela sendis lau daten lu Ivo Berter promotur de lungac del cantun a Marietta che Thomas manage nossa linguista pleit a fac a quei e si la pendenta.
1: Quatre Linguas.
2: Vier Sprachen.
1: In Bayais.
0: Un pays. Les autres.
2: Die anderen.
1: Ils autres.
4: Gli altri. Le Tour de Suisse.

0: Las novitats da RTR.
1: Il sovran de Domet può decidere il cercle d'ur davart la revisione parziale della planizzazione locale che la Vischnanca ha sur lavura. E in era va fin all'ex Putellia sbanduna l'FC Barcelona sventr 14 jons e sventr 38 titels. Guain dusels temas ozze las nov. Al microfon Urs Müller, Bienji. La Vischnanca de Domet ha informaier sair alla popolazione davart la revisione parziale della planizzazione locale. Il project sur la Vurana sai bitch più che vast e se concentresce sin las prescriptions della legge revidide davart la planizzazione del territori a num en ina comunicazione. Il sovran decide il 14 de cercle dur all'urna en chausa. Avanti non alis de dom trefusal in prim sbozz della revisione parziale della planizzazione locale. Din greva explosion en ina fabrica da Palpiri en stadi federativ da Washington e almain ina persona morta. Nov ulteriures personas seien vignides blessades, per part greva main. Plires ulteriures personas seien anch sparides, quai an communicales autoritats americanes. Konkret sei a Colabà in tank en pleni cun brumain 3,5 milions liters din chemicalia corrosiva. Per la popolazione detia Nagin Privel, l'andament dell'accident stoppia anche vini inter curi. La NASA ha surda incumbenza da plus 100 milioni di dollari ad intreprises astronautiche private. Uscia servenien las firmas Lunar Outpost ed Astrolab passa 400 milioni di dollari per costruire vehicles lunars. La firma Blue Origin de Jeff Bezos survegna rund 90 milioni di dollari per trasportare questi rovers sin la surfaccia della Luna. Queste incumbenze fanno parte dell'uscenuna programma Artemis. La fine mira di quel è documentare la presenza dell'umano in l'universo. La missione planizzata Moonfall doveva cominciare il 2028. Anche in novità il ballapè delle donne, Alexia Putellia spanduna l'FC Barcelona sventr 14 jons. La capitania del club Naya Beach prolungasse il contratto che scade alla fine di questa stagione. Se l'ultimo gioco per Barça absolvesse ella questa sera a casa contro Real Sociedad. La giocatrice da 32 jons è venuta elegita due giade come migliore giocatrice dall'on. Per Barcelona ha Alexia Putellas fatto 232 gols in 57 partidas e guadagna in tot 38 titels. Trantrauter 4 giades la Champions League e mince mai 10 giades il Campionato Spagnol e la Coppa Spagnola.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulla Liv, il suo intermesi si forma in 5 nivels, lo calma in poi ervenir bletch. La temperatura maximale è 30-23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Scadiola, miola, tazza, cupina, cupin, copina, cupegn. Oder c'è buis vus vies caffè? Forse è oda d'ina pi speciala, ina cum screzi RTR forse, di per dirce nus regala ina de quellas insieme cum vus, an quali in vempaia ave ina sin cruna nien scaffa, fidiene oz buspa ina regala ce ci cas c'è el futur beiber oda quellas siu caffè ni siu te. Meu nome è Anaslina Quinter, bic vus es accompagnada nus, ad ina bella mesiamna.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Gustins, Brunos ni e Marlens han motiv de dots fa in tec fiasta. Als 27 de maig di del num per els ed elles, als 27 de maig è di de fiasta per tot quels e quelles che han se capesce oz in anniversari ni in jubileum. 93 ans astia oz festival La Perla Candines Lutz el Pontreis a Musté. Cordiale gratulazione della, per ella venza lo pront cau e l'ure di gratulazione musica salits a Gevichs. A per vus, vai o è pront in regal pel cas che vus veis forse bo aunin per cici caos al sons.
1: La copina.
2: Presentato il bogn in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: A ci este nos regula oz la Cupina det RTR. Als 27 de maig tiauts anniversari en schiem vossas reches forse schedie lu se veis os telefonasi 0800 20 20 30 0800 20 20 30 a lu se venus fa en semen in a surprese ad en citi a quo figenus diest su enter nova musica de Steven Sanchez Chuck the Money.

0: tschak da mani del Steven Sanchez. Adia, schgelinau, schgelinau, che per nostra cupina a venire a tras ai Margherita Filli de la Vin. Bien di.
1: Buon di, donana.
0: Vus les gratula a chi?
1: Eve sien de gratular a mes frar, a Giacomin Berbuda, da Derdez, che cumplisce 877 ans. Et il giavus tot, tot il bun, e c'è l'aia l'air plagiais con ses chavals e la lavora con sia figli in stalles e an chavals e an ad un gust de quelles belles bestias.
0: Cons? Gie? Posti sei? La vison dienz, gie?
1: Ma chavals an a blers ver des dot o en a sa.
0: Jot?
1: E da bler a lavur.
0: Gie, jetz, creio. Con Joach Cavall, de schon de fa, ha?
1: Sì, qua da bler, e lui ira a giaminar, a sella, e tot qua da bler a lavur.
0: E anni e Cavall...
1: Qua da passion.
0: Anni e Cavall se turnier, ni vanimo...
1: Sì, i van era turnier, hai. Noi le più se bler, ma in ogni caso c'è i van era mo. O se sua figlia ci fa da più, perché c'è... Hai con 77 anni fa il John Erel, ma hai la sua figlia ci ha sortito qua.
0: Aber in B-Hobby, è in car. Aber in B, mi c'è cas, che non si viaggio da e con gli animali. Proprio B. Allora, fra Gron e fra Pign, de cons? El Giacomin vies fra Gronni e fra Pign?
1: Il frar Pitchen.
0: El fra Pign? El Pipign de Cons?
1: En amo un frar e el es il Pitchen.
0: En tot en treis.
1: In treis, hai.
0: Lo, sì. Se dir special col fra Pign a anniversari, ha?
1: Sì, e el es in chiave, en a jenter.
0: Oggi si attende si adons, cifre de Vinars, poi Giacomin, Barbuda de Ardez, Delta Martinus la Cupina. En grazie a fece vus per telefon.
1: Grazie a fece, d'un bel di.
0: En grazie.
1: Noi amato c'è l'ur.
0: Jetzt spero per vus de ton alla vinse probabil in tic-tic si meins pi fresh che quera probabil.
1: Ai, ma i dest fermi tutti. Fis buon una pleuvia.
0: Ja, min c'è cas. In video ne vus, e toc in altre gamme.
1: Sì, grazie a ti, donana. Bel di.
0: Di, adia.
2: La Cupina. Presentato il bon engiadina a scuol. Il bon con agua minerala. Bonengiadina.ch

0: Dadaba, Cassin und des Ramonches als Ventje Siat. De match a primer planet venue temps de prender cumiaue de Fraton Natalia Weber arrivada in vos el studio. Ad vonke sur donc al microfon Natalia Morenzina gana vonce specente emission.
1: Hi, fit gut gend, nus uns occupains als enchina vota kun substanzas amares, che effets che quelles ems in nos corpi, scho quei ser quel jos per i fens, e la fin del squins do quel orenchina te de guadagnir un te, kun substanzas amares per sdolir nos metabolism, also cici ves gut gend, desi mince cas restirlender vi, e zieva guardains enchina te cici gira ter Gabi sulle punte, e la surpiglia lora ergiare cio zievales undes lora l'intera emission.
0: E da amici cas, se c'è de gudinia in quei cas, pitartlu scodic quella emission live della pendente, rende amici cas de restavit l'under causi nostres ondes. Ad mi resti mon de prender cumiau, Anasline Quinter, mio nom, divisel a una vus. In abbiala mesiamna, scodine prendi Pacific.

Con Eros Ramazzotti e Dovecia Musica is Adventolas 9 Metz. Oz in dida cialur la suior scularon oz passa 30 gros a cuira al deo quel varò oz giure da lavorare un po' in più ferm ma e non vuol reclamir e c'ha que bellezza ci desu che bel ciot speresh vos già vi un bel mercoledì per vos al microfono Natalia Weber.

Hallo, Leduc, jung verdammt. Runde Ocessens del Cicciosus vuol dire 100 francs ein til Jackpot. Ed un des Cevassins is, c'è la roba cercede veng suvens trovede ter bell'ora. Per cui es es us, forse az erde quels, ci droven giusta quista roba ominusa. Nus giovains in 6 minuts, stübge Cicciavus pudesses tut in or drover az, e forse c'è weiss la giusta idea. Nus giovains in 6 minuts e mezzo in una nova runda Cicciosus.

0: Au mi schluss con scoletta. Temp che nus giovains in a nova runda cicciusses.
1: Cicciusses.
0: Scudit ein tier jackpot a 100 francs, qui sun vos cevazins.
2: La ciausa vince vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Quei pona ti rimelte ciò esser tuot? Ma... Be una risposta is la corretta. 0800 20 25 30 il numero di telefono per partecipare. Nus provains. Erter Natalia, buondì, chi è il telefono?
3: Buondì, che è Adriana Albin de Tron.
0: Allegra meins, vi de cielo penso?
3: Io ho pensato al Ventagl, also der Fächer.
0: Mhm, il Ventagl. Oh, è lo schön, in la Tasche.
3: In la Tasche boma cava.
0: Accese, un Ventagl, una buona proposta, ma nacque ce nus cercains, am displeja. Grazie a tutti per il telefono. Adia.
3: Grazie a lei. Adia.
0: Nus provains in avent. Terce ciosos, buondì.
4: Ja, bien dia cuida. Que brother vila.
0: Alegre mais. Com que provla?
4: E eu vai para te chamar de ilhers.
0: Ilhers. De sulalhers. De sulal, ha?
4: Mhm.
0: Quels drovains a pel moment jurischem minche di. Ilher de sulal, vos ulla lista nu cerchains a ots. Grazie pel telefon.
4: Okay, bel di,
0: adia. Ins ilhers de sulal. Clear, drovainza, giusto per la bella ora, sun compacta, spopilier con sé, fo ersinda pilier con sé, ma nus nu cercianza il zulier de sulai. Provainza in avent. Erte a Natalia, buondì.
5: Buondì.
0: Ci è dal telefono?
5: Qui è Sbazel.
0: Allegra mainz. Con c'è il problema?
5: E ne pensa alla camera.
0: La camera per fare fotografie?
5: Oh sì.
0: Mhm. La camera da fotografer nerna quei che voglio dire, mi displeja. Grazie per il telefono, un bel dì, addio.
5: Grazie.
0: No, la 120, 25, 30, ci ho una buona idea per me. Erter, buon dì, ci sei il telefono.
6: Buon dì, Natale, sono Daniel Beac.
0: Buon dì.
6: Buon dì. Io stavo visto la sonda di Madame, la prima, il conti di Zac, io stavo visto con Madame.
0: Il curte de giloffa, ha? Mm-hmm. Scrivi su, metti sulla lista, displeggiai vel manch na quei c'è cerciots.
6: Va,
0: coi di nevon. Grazie per il telefono, un bel dì.
6: Ciao Natale, grazie, ciao.
0: E tu sei rivanza per la nostra ultima proposta da Civi in quella. Erte a Natalia, buon dì.
7: Bien dì, che ho da su rai.
0: Alligra manch.
7: Las aletas de dies a nudar.
0: Mm-hmm. Quelles cis drova, cis quelles oranges per bufer su e lura pemelsi feinzi renti l'ova senza prievel, ha?
7: De,
0: mm-hmm. De. Las eles de nuder, displeggiai vel manch nerna quei ce nus cercianzots. Grazie per il telefono, Doni Melda. Bel di. Adia.
7: Ciao. Grazie.
0: Hai, nos essens definitiv co anti la materia della stet, ce ci des buono scea, ma quei ce voglio dir, nu dei in ciudia. E nos essens era in cevaire da lunge da vent, con tuad las propostes. Nu fo in guata, provans da mem per non ente francs.
1: Ce ciausas! Ciao.

Mica con Grace Kelly del 2007. In 5 minuti is elas 10, la da quella prossima survista delle novitas, scu naturalmente è la survista dell'ora e qualcosa si possa impromettere i 20 ciut. Dal 2007 Mica e Grace Kelly finds us un salde di jans e rivains al 2017 ter Ed Sheeran con Shape of You.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En vista la guerra nel prossimo Oriente, transferisce una dina da pli persunas ricces dall'Asia all'Urdanese in Svizzera. Ed era il Texas che ogni candidato preferito Donald Trump las pre-elezioni dals Republicans. Quai in dusels temas ozzeles dies, al microfono Urs Müller, Biengi. La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente. Dine da pli persone ben stante sulla regione de crisi vogliono trasferire da Ners in Svizzera. Qua è mossa il rapporto annuale della firma da Conciliazione Boston Consulting Group davart la Facoltà Globale. Già 8 arrivano 20% della Facoltà Estra del prossimo Oriente. Der neue Report, der Hong Kong Tentanz zur Passale Schweizer Pizza Cup, Scholjeu der Finanzen, ist der pli important del Mund per Fakultät Transkunfinala. Hong Kong hat eine Administrafakultät extra Notizen der 2,95 Billions Dollars, la Schweizer Notizen der 2,94 Billions. Profita hat Hong Kong zur Tod der neuesten Nährste der China. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato un ulteriore combatto di possanza in tai per sia accena partita. Nel Stato federativo di Texas, il senatore attuale John Cornyn perse la pre-elezione dei Repubblicani contro il candidato preferito Trump, Ken Paxton. Trump voleva impedire con tutta forza che Cornyn venisse rieleggito, quel ha nominato mai adina per criticare il presidente. Gli è stato in prima giada in l'istorgia dal Texas che in senatore repubblicano in uffici Nevin Beach nomina. Nel stato federativo d'Alabama nascono i circoli elettorali per il momento almeno invece non definiti da nuovo, quai ha deciso in tribunale federale. Il plan dels Republicans discriminisce nominato mai in votanz afroamericans an argomentals sergiaders. Konkret war per schliar in Zirkul elektorale in qual surtut persunas afroamericanas vivien. Quelles votation tendenzial mein per les Demokrats. Alabama ja fac recurs contra la sentenzie dal Tribunal Federal. Alabama è in da plir stadis federativs che volen midar lur Zirkul elektorals en vist als midterms in November. Tant Republicans square Demokrats en proven uscia da vairin avantaj. Dank der Hockey in Glatsch international in la NHL in Las Vegas Golden Knights qualifiziert per il finale della Coppa Stanley. Vegas ha guadagnato casa contro Colorado con 2-1 ed ha deciso la serie de best of 7 gist con 4-0. Il gol in Svizzera Kira Schmidt na finus tentant bitch pudi giugare als playoffs ed ha sciostars in il banc de reserva. In der Finale der Coppa Stanley fronte Vegas us in Montreal us in Carolina.
0: La meteo.
2: Oggi si dette sulla Liv, il Svent mesisse formen in 5 Nivels, localmai poi venir bletsch. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Temperaturas ci fem culer las viors giusta terda quists. Dis is important ches baiva a vuanda. Ed invece de baiver ova, as pudes baiver te. Forse giusta un ci fa bain a nos metabolism. Se vus veses gugendu scente, l'ora restiu a salandervi ed è nepe coccolciosa per vus. E già vi un bel mercoledì. Al microfono, anti il studio climatizzò Natalia Weber. Buon di!

0: tout pour moi, Clara Luciani.
1: RTR. Nossa cugina.
0: Substanzas amaras sdrueglian nos metabolism ed ed es importante integrir elas ila cerfödelman cedi. Que dis Simona Hendri? L'ultima efna del mais cun nossa seria insembel cun Simona Hendri. Ella is naturopata e drogista da Lyon e dosce vola seria o supplement vers la fin. Ens, declara ella però enci una volta a nus quent important cio que fus de consumere appunto prodotti cun substanzas amaras. Gabi de Gonda, o podi discuorre cun ella?
2: Substanzas amaras vengono avon in forma naturale, principalmente in javas medicinales, Elas activation l'inter metabolismo giden a tukegia, principalmente giden a tukegia als hydrats carbonics. Ad entras quella stimulazion activesci il dir, es calda il dir. Quei patrat simbolic is calda il dir, sein se vese a scheia ins metta lui il motor in tega in funktion, ad a scheia gidi e a desintoxina.
3: Substanzas amaras. Mm-hmm. Ja, un quer al quai els recepts dine de portot, aber la cugina anflins vermen fich paukes substanzas canque gust amar.
2: Mm-hmm. En cugina sens duvra fich beim, per exempel, la rucola, la salata che fei buona, la endivia sens duvra fich beim, in ravania e nai, in a grapefruit sens die utilisa, per exempel, la paletta dell'orange. A en intec peter, come magari un bialas combinazions kinsas cosu la salata un intec raflein in orange. Io semblan sti compreies nevi l'endivia. L'endivia ha schon en peter, rauba peter. El problema è se l'endivia, l'endivia ha schon en peter, rauba peter. Semplumen

0: depulada da gens per calè ot mai iai. Adins a sco trenau na vena nus quei gust amar. Che fos aber schi importanz de puspenchaivra metter en cugina.
1: Ai in cert diembr in cert quantum de quella substanza amaras è bunas per in a fon.
0: Nian ci sa, quoi se c'è che su des en princip sil menu en cugina adina che in a fon vegnet disause trenaus de ve quei gust amar. Els vegnen pitosto dine trenai sil gust dulce. A Mario a piarder. A quoi se c'è che io mi era la dina puspeda da attivare quei termai a clientela. Magari lanciato quins fai una miscelda a data dels c'è quella substanza amara sempre mi dieni quei prendi, boni, quei vabbo bugien, quei vabbo a pittotta nina qui am primo c'è in jamnai venia liecho a bain o svai o sogno bugienai. Also in aspert puspeda trenau nauen si c'è chi nasco trenau na ven.
1: Simona Henry, el trot de mincedì venus magari bo temps de staeri, studia, neua aiosa en substanzas amaras. Dessi è forse la possibile dat de feina mischeida en forma de suc, in asci num nau smoothie, per da schlonge a per e per tene adau les valurs de las substanzas amaras.
0: Leus as prenda, per exemple, che ti prendes rucola, ti prendes in teg feia de spinat, ti prendes la feia de la flurpirch, prendes ante iva d'umiasta, alu metes en in teg ieli, vitir, perché questa ega vini preusi dels vitamins, principalmente del vitamin K in, che trovi in te ieli per sve preusi el cirp.
1: Sein sehr mischen da ein Intik in Permandels?
0: Ah ja, exakt. Das heißt, dann mit rein die Nuss nie scheien, nie mit rein letzte Suente, que die eisen Intik zu dem Ohr, dass sie so. Kus das war Intik, schkut ja so gust. Die. Kua ja eine fechbune Portenze pel die.
2: Ed es les deje vanch ed eie de us fam, e nus es co ci guarda ora ter vus. Ma je vus es es pel moment, forse giuste vide caffè o bevais gugent te, Lura, deia er quaccio se per vus. Quei donen pe er tes cirruolien il metabolism cun appunto substanzas amaras. Ed un de quals tes, deia in cacò per vus. Se vus alvese sgugent, Lura podais usa dir in telefona me al 0800-2025-30 e con un po' in fortuna se se svelz a vuanda, Lura vais giabot un pacchettin da RTR il cacella con aint un te ce podais sbaver. De bonura, de mezzdì, de saira, de steit o d'invien. 0800 2025 30.

0: Ace of Base, Life is a Flower.
1: Il calendar.
0: L'Anquart dunque questa sera una preelezione per voi sulle storie della fabbrica di palperi. Questa fabbrica ci produce il palperi per banconote di differenti paesi. In il ramo di questa preelezione potete oggi vedere le storie e le aneddote della fabbrica che questa sera è sede in la biblioteca dell'Anquart. Ciò che vi state per offrire è se ora vengono via telefono o via e-mail. Details c'è da calendar.ch. E allora guardiamoci per dare mem, la lia rumenge invita al caffè rumenge a scuola, qui da mem alle 10 anti l'hotel Bellaval.
1: Il calendar.

0: Musica rumäntscha de Tartaruga, las notts con tai e mai. E fin ussa nu va vinci il sentiment ci adò els uscels tipic senza davai schnuizzi de l'otezza. Ma per esser giura, già in sua encina vota live sulla pendente a Musti.
1: Quattro lingue,
2: vier spoche,
1: in paiais.
3: Un pays.
1: Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Qua cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri.
5: Le Tour de Suisse.
0: Hai, oz di tematica rom antil ram de ils Auter Cintura Svizzera edizion 2, oz o quen om sur punz. Ed il Le Magic ci regala bod eles, quel es. Oz son cegada l'opudanza. Uso dir buon di a nos Gabi de Gonda, ce speresce el e si es giasts, non è mence tema de lotezza, Gabi, buon di.
6: Cordial, benvenuti a voi tutti che voi cantate in RTR. Noi siamo veramente a giurda la pont pendente. Noi siamo tutti in te schnuezzi. Don Ivo Berter, mio host, benvenuti Ivo.
7: Bienvenuti, benvenuti.
6: E Marietta che Thomas, manetti, benvenuti a te Marietta.
8: Bienvenuti.
6: E che noi siamo oggi con noi tre. Wow, di essere un mero da Covid, è impressionante.
7: Sei fecci, c'è, è auto wunder.
6: Il è fecci auto. Non fossimo via, mi fossimo 100 metri altezza. Adels, tu che non sei un ozcao, ha in significazione, non nada mein, la Marietta ad Ivo, ein nostro spons linguisticus. A con els discurinus natural mein dil roman, in te che il vasto sen del plai, figlio non è un in te che in pin discurs forse non preparau. Bigi hasti al benaventavo, scau, Ivo forse grad dirtai Ivo sco in compensau per la promozione del Lungac til uffizi de cultura del Grischun a canton Grischun ci nus partin si ai 73% tu desch cui tordis romans a tredis italian asti sti di con buona conscienza che gli uffizi de cultura la part also gli uffizi del Lungac sa è parter si uliv quella protezione, quella promozione del Lungatg.
7: Ja, also, forse per un scheiver, noi siamo in emissione in contatto con Cels Lungatgs, di vendetti il Grischun, sei di speziali per via della trilinguità. Noi siamo forse in due altre specialità che vale da menzionare. Noi siamo in scuola Lungatg plurilingue, noi siamo con Berna, Valais, Friburg, in quals quattro cantons che ho decirato in speziale per Plers Lungatg in Sperlauter. Alluvainus col Remonge del Talian, essenus insieme col Tessin, Liuc, no col Slungaz minoritars in de Chiesa. A per quais esco in lavur dobla, io fec la promozione del Slungaz minoritars Remonge del Talian. A mio collega Alberto Palaia e fa la promozione, un taifer l'administrazione della trilinguità, con qua c'è el e del Lungaz momo Talian, che se qua io li vau decevunda.
6: A vus vais e lavur decevunda, supponio?
7: Nous avons un lavour de chevunde, nous faisons un prépart pour l'incumbenza de la Confédération, nous avons un soutien fédéral et cantonal. Nous faisons réaliser un projet, c'est plutôt un poste de coordination, mon lavour, la Ligue Remonge, la Progrégion Italiana, nous revenons dans une part de quels d'années font l'usette, ou à la région de ce projet. Aber je, adine puspen nova sfide, so sei quella digitalizzazione, per esempio, e la diaspora, las remonges, per esempio, che vivono alla bassa, dati adine puspen nova stemma, nova aspects da trattare.
6: Ai ve ie è ben interessante, e se sviluppesce e adine, aber io ho il sentimento che ai vegni e adine vitire un po' di quel che prende un remonge. Ecco, buscia, eh?
7: Qua vezzi io, è also, io scosso mi dau in te che era la qualità, la valetta della plurilinguità. Ple baute del cantone, no, del stadio, no, mettevi forse gli accenti, qua trovo da ple personale, qua questo, da ple vevo in te negativ. Tutto questo vos onze, questo mi dau fece, ins accentuesce al positif, ins vezzi che qua è una chance. A qua declara forse era da co persona, so, non dine da ple goste, da era fa qua i bogni al remonge, da prendere qua i lungati, per qua che eben, ich fahre Plagei, ich arbeite ins Horizont, ich arbeite Munds. Ich meine, es war ein Sesko Remonges, Remonges, Esserlei, es war ein Plagei. Ich bin mir auch mit einer Jahre der Plä-Positive, so eine Plurilinguität, die quasi ja vorher war in einer Generation.
6: Und der kommt ein Plä-Respekt. Io credo che mi chiede di essere l'orologio, di essere plurilingue. Ad a proposito, plurilingue è la nostra Marietta Thomas, linguista in casa RTR. Marietta, RTR è la suletta unità della SSRSRG, che è insomma in linguista. Es ist ein paar Privilegi.
3: Ja, also ein paar Linguisten ist effektiv ein Situation speziell. Ein paar Linguisten ist auch ein Linguist in Romansch minoritär. Das bedeutet, dass wir ein großes Linguist können, was uns gesagt wird, zu fornieren aus Material linguistisch. Wir stehen so wenig im Flasetz unserer Studiation. Das bedeutet, dass wir auch ein Personen zu diskutieren, dass wir auch ein Institutionen zu verzeichnen, ein Linguist professionell, aber wir haben auch Spezialisten zu verzeichnen, ein Linguist zu verzeichnen. Ja, per echt eher das gepäschen Vantage schon das wieder linguistisch direkt mal in casa.
6: Exakt. Biaga das fetch events und so in Direktion Elektions nie. Insomma, die arms in spren magari del Englis nie, der Autos lungait. Tisch das Adina am Fla. Tisch das Adina fa Pons, tiel lungait Romansch, am magari sto sti. Ich dich Adina quasi schkafi. Chanesch Renovs Plaits, per genus der RDR sapien applicar quel, sapien deklarar, da check genus schinschein.
3: Ja, formal aus Plaits, ich probier ein paar de Fasco, kun Legos.
6: Klimakleber.
3: Ja, exakt, Klimakleber, de Blocke wo jetzt, ko in der Komposition in eurem Modell fit produktiv. In Romansch, ja, im Minchikas performa Plaits Combinations per lungait existentes kun novas Unitats, di dat che differente possibilità grammaticale. Spero quella possibilità grammaticale sia di un adina e bien da se domandare si dat forse quel plate che non si in altro linguaggio, buco quel plate stetico per sul dell'antica in tutti i linguaggi neolatins, lo senso di domandare se è forse fa un'analogia con il plate che esiste già in Romansch. La più importante domanda è si quel plate insomma che poi vuol intuitivo ma in buco inscrivesci che è un cioè bien meno complicato. Che ne trovo alla fine?
6: Also la fantasia trovo scopo. Che vas ti la via scientifica linguistica proprio correct?
3: Io una combinazione di due cose. Magari trovi di più creatività, magari trovi proprio la sua vita grammaticale.
6: Fecchi interessante. Ivo, la lavoro di Marietta, per se qui te c'è stimicito in quella? Also, Scuola linguista del RTR che fa le linguerie, eccetera.
7: Io la dico che plädare grane per nus Romansch, also Romansch, go in Teck in Liuk, no che tot quella lavur venia insiamen. Also se gi per parte da wart de nus go cantun, ne da wart la Ligue Romansch, da wart RTR, da wart de Institutions che lavur in Colungart. Venia für nu Material, che staat lo Disposition de tot so to. Magari sind sie per Charts, ins Anflo in Pleit, che venius kreaus vor sein Connex con in Emission de RTR. Und dann kann ich sehen, dass es ein bisschen differentes Organisationsgestellte für so eine gute Konkurrenz, aber in einem Planation zusammen im Pool Linguistik steht die Disposition der Tod.
6: Und ich glaube, dass es nicht nur ein Plädoyer groß ist, sondern auch ein differentes Idiom. Ich glaube, dass es schon im Wirschgatz ist. Also, ja, applique schon ein bisschen die Instrument, sind so quelle Weihen zum Beispiel. Also, mit diesen Themen, das wird hier nie ein Pign, semplicemente quasi in teca, vien de men, nous essen cau, la pendente già è denter Monpe Medel, a Mosté, se nous main virs Medel, venus ils Medelins, se nous main virs Tuiec, venus ils Tuiecins, sco al Ivo Berter. Osa, de co, vai, se quasi sulle maise ova, o domandau alla Marietta, sas tenso de co che i dien chiasa, sicuraia, alla chiesa, a sedrun? Was wusst du denn in der Gakoi?
3: Ja, also da wird alles Regions, weil das ist eine Datslinguistik der Welt, und jetzt, weil mehr ist es mehr spekulär. Ich habe mich gesagt, in Fasch, dass die Spezialität per Token, dann die Pronunzie, die Formen, die Pleits, das ist gut, dass es auch gibt. Quel che oggi so che le due svalze samflen alla periferia degli incessi sur Silvan a positions e la periferia ha un generale effetto di conservare vel stadis dialectals. Also il Tuocin e il Medellin hanno poi conservato caratteristiche del sur Silvan vel. Els an schon e sviluppa novas causas del cuore del tema, se ne hanno sorpreso probabilmente causas della Leventina e della Val del Plegno.
6: Schon. Ad io vetter ciao, discurrente in dir al telefon con John Battista Manetsch, letzta decemi. Na, ich meine, es gualzers vini cau. Alla clamster de muste, allo surdau, ad els gualder sulom, al surdau ad els coi u clownet vi cau mon pemedel, ad e mon petuia. Ce l'au in quel se casa, l'utra chiave odina. Coi ven se dir dels gualzers, coi magnoc, coi cegel, per coi ca els dien, die fec, Fet different, also tu jetzt die Rechteni, Koralle Tschonscheni, also ihr fet different. Ivo, als kommt der Quetai?
7: Also per me sei stau, sie entrat just un stau aus la scuola primaria a tu jetzt, a venius lu an Klaustra, son di venius confrontau, sei per fet colo differenza di antel tu jetzine del Sur Silvan. Anche se non è durante il studio si dà un gioco alla storia, per me è quello fascinante, quegli aspetti che Marietta ha menzionato, non è mai essere conservato, c'è una certa sostanza linguistica pleveglia. Ed è interessante, per esempio, il tuo cinema, il Medellin, fa con quella sostanza veglia, in certi sensi, la ponte in altri idiomi, che dicono, per esempio, casa, ma ben casa, chiesa, a la periferia, al plesse somla sur selva, è linguistica, ma in de tier, de celles parts del romanche, de celles idioms e dialects, è fec simpatic.
6: Greco è fec simpatic, fa vera, ma in è la pont con la chiasa della Val Misternia. Io discorris, fec dice, fec bugien con vus, il de Musté, a quels de Mustair, vus res, è Mustair.
7: Ja, aber per nous è quai Mustaire.
6: Ma per quel della Val di Mustaire, quina confusione.
7: Vediamo per lei.
6: Aber fed interessante che quels logans mantengan lur idiom local, Marietta.
3: Ja, exakt. Also, per esempio, che ti dice che in si curaglia la chiesa, da sedrun la chiesa, quel che da di essere in elebe, quel che è lanciata dal pleit, ad il regio lo sussalva da quel comprime in el, quel che dice in forma del Sur Silvan vel, ad in geve orion delle mani, l'antira romancia, chiesa, poi è in sussalva, ad il Sur Silvan, sanno se ne mani secondo stena di casa, poi poi autor che sedrun a tuiec, ad autor che ne va a tuiec, al malmedel. Quel che è lanciato del pleit, quel sarebbe influenzale, pronuncia del vocale che suona, poi in quel caso il A, at latin casa, o se mi dà usare la sua selva a casa, scusate, diciamo di niente, ma della valto io, cioè il che è lanciato del pleit, mi dà quel A e in E a chiesa. Ed è interessante, è perché quella mi dà da un fin sbomo è la valto io, ma poi ne, per esempio, in poter, non che si dia esatto, tutti noi che è la valto io, chiesa, non è il francese, non che dà, per esempio, della capra, latina, la chèvre francese.
6: Oh, hai quel buco grandios, che idiom che nos vaina schirecha, da si vast, se di quei con nos idioms, nie con nos dialects locals. Ivo Berter, un grazie al fei per essere cauter nos alla pendenta. Marietta, che Thomas Manet, e un grazie al fei che vos essere stai della partita.
3: Un grazie al fei.
6: Tiè, Natalia, ti aso diu, nie slungac, para a mi da se sviluppa ad in contin, ad in quei cas, dai non sono vos, bica vos te lais, le Tour de Suisse, oz, en direct live de la pendenta a Sontgegada.
0: Grazie Fitch, a te Gabi e esordono salora Ergiabot Gabi Totilmanch, el fa nempe a partir delle 11 live emission. E se ti rimangi bello, vuoi essere della partita, ci vuole l'ora in cefzare di più impressioni da questo punto pendente. C'è RTR fa l'ora là e c'è gli altri emitori in l'ora in cefzare da farsi là da cedere tu a zun rtr.ch.
1: Quattro lingue,
2: vier sprache,
1: in paese.
4: Un paese. Les autres?
2: Die anderen.
1: Ils autres.
5: Gli altri. Le Tour de Suisse.

Blondi con Call Me in 6 minuti e sellas undes e sordun Gabi de Gonda live de Musti e le sorpile zivele sündes con una emissione speciale de Ils Outers. Mio nome è Natalia Weber, noi siamo dinsere del show e le due per le gratulazioni.

0: RTR. Il settembre decide il sovrano all'urna davanti l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione. Ed in vista la guerra nel prossimo Oriente, trasferisce d'in da più persone ricche dell'Asia all'urdanese e in Svizzera. Qua in dus il tema, sotto la sendisch, al microfono Urs Müller, BNG. L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione vengono il settembre davanti il Pievel, quai è deciso il Cusel federal. L'iniziativa da neutralità pretende che la neutralità perpetua ed armata squerin scomonda sanzioni vast venga fixata in la Costituzione. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione di mangiative venga più vegetale. Plinvant tua in era almeno 70% delle mangiative dovrà venire produzite in Svizzera. La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente. Ad in de pli persone sbainstante sort la regione de crisi vogliono trasferire da Ness in Svizzera. Quai muss il report annual della firma da Conciliation Boston Consulting Group davart la facoltà globala. Già ozendì deriven 20% della facoltà estra dal prossimo Orient. Tenor il medem report nella Svizzera dentan bich pli il lieu de finanzas il pli importante del mondo per facoltà transconfinala. A Hong Kong sei nominato mein vini administrale un passato facoltà estra in altezza da 2,95 billions dollars, 10 miliardi dollars de pli che in Svizzera. Profita a Hong Kong surtut de novs de nes dalla China. La cittadina da Fortuna sostiene il combatto contro l'epidemia d'Ebola con 1,2 milioni francs. Con questo denaro la derazione dell'epidemia in la Repubblica Democratica del Congo e le regioni confinanti venir frenata, quale ha comunicato l'organizzazione. Or davanti era la Confederazione annunciata dar 3 milioni francs o del Fond per la gita d'urgenza. Dapi lanciata dall'epidemia ai da passa 900 casi suspect in il Congo. Il personal del concern da tecnologia Samsung che organizza in sindicat ha approvato con gronda maggiorità in convegna davart bonificazione sta record. Uscia aia Samsung pudi impedir in a ciauma gronda. Tenor il concern sit corean aves quella periclita las cedainas de fornizion per microchips globales e donegia ferm l'economia dal paiais. Concret, survegnen les passe 60.000 employats de la sparte de chips, question bonificazions individuales de fin 275.000 francs. Possibile sein tales premies grazie al gudogn massiv della faccenda con l'intelligenza artificiale.
1: La meteo.
0: Oggi si dette sulle liv, il sventer mesdisa formen in cinz nivels, locama in poi ervenir blech. La temperatura maximale è tra 23 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatais sin rtl.ch. Quattro linguas.
3: Vier sproche.
2: In paiais.
4: Un pays.
2: Quai cans separa.
4: Ce qui nous sépare.
2: E quai cans colia.
3: Was cosa ci unisce?
4: Les autres.
3: Die andere.
2: Ils autres.
1: Gli altri. Le tour de Suisse.
5: Cordial, benvenuti. Non sulla tematica surpons il rom della serie Il Sauters, Le Tour de Suisse, oggi confermata in alla Pont Pendente. La pendente a Mustè son chegada. Quella che meina de Mustè è Montpemè del Zurla che vorge de Couflons, unesce als Christians de pi al 2004. Adios allegra al de portar a vos en vos estives, en vos curtins, les historias de mes hosps che fan Pons Minchedi. En qualora venis vos a dudi la voce de Marie-Rose de Florin, la pon humanitaria sco volontaria della Cruscocna. Carmen Flip che veng, ella fa pons direct ma in culs turista dels indigens, ella ha la faccia surriente che di grazie mittenant, Mincha en Mincha Vagun. Elu Christian Loretz. Visionari, pionier, iniziante e realizzatore della pendente, senza el, fosse nus probabel bocau. A vus tots in cordial benvegni, miu nom Gabi De Gonda.
2: Quattro linguas,
3: vier Sprache,
2: in Pajais.
4: Un pays. Les autres,
3: die andere,
2: ils autres,
1: gli altri, le tour de Suisse.

0: Mustet leis RTR live della pendente a Mustè. Nus essen posizionai caugun parisol de sulel gisch per sonche gade per quei sanctuari a grada lanciata della pont pendente. Ad io son cau bo suletta, io son cau se vos veis grad realizau che canzun che nus ment lau de cordina colai la via fieretica. Io son cau cun ina faccia della via fieretica. Benvegni Carmen Flip. Che vien?
1: Bien di Gabi.
0: Carmen, ti è nostra pon turistica e pon indigenz was di per di col tren meines els des Horsps tocken a Sognmurezzi, a Schuel, da Rosa, di ne puspei una vosa Mustè. Carmen, lavores da pi 25 ans tila via fier avon tila Matterhorn Gotthard ad apil du meligenif tila retica. A ti portes cau per nus, ti va sempre a Louvre, a portes tia uniforme gestat del reminen grandiose ti. Tiai, plaia ti al meglio de tia professiun?
1: Al contact con l'aiut. Al Louvre sursa setz ad jesser adina ein movi main. A survenir cun las las stagiuns, las differentes stagiuns quai e ebi. Simple mein bid jesser an im biro, simple mein esser ein movi main. A qua plaid mi fitch, fitch bin.
0: A sco cau trend la retica, sato tenora iun virn cun massa neuf ni e glatsch, tutina esser ina sfida. Carmen, tema da nossa emission ai ponz, per cui es nos e cau gista la pendenta. Cosa cul schnuezi? Stivaz la ubi?
1: Io fetch dus trais pass, a pi venio bide vina va un gabi. Na, io hai un propi tema. C'hai velas chiomas lo aina trembla.
0: Exact, schon uns duas massen forse am Monat, da lau wie forse können uns mir jetzt ein Tag zum Mond, del Mond, de de del Mond bo, aber wie Tag regis. Carmen, ti vas sur pons prominentes, sco la Landwasser, la Linie de Jalvre, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Co fas ti l'en prima pont dir ti hosp kuti? Recevas per exemple, la in di in a gruppa de hosps degli exterior, sa esser forse da Sud America, ni dalla Brasilia, ni forse americans. Co fas ti? Ben vegni ad els?
1: Gli prima è dino con in Zuri, a pisianter salida. Grazie mi tenant, ne qua la region di Ciubiandi, ne tenor, c'è la gruppa da Grecia, di Ciucalimera, ne c'è le einfach allungaci della gruppa, alluaste schon, faci la pon, adas schon al contact con le liut.
0: A senten quels lu che ti è sentra lu, bo mo sil binari, ma bai ne el tren con els?
1: Als BS, ja, letzte Woche noch, weil ich so eine Wahl trainen wollte, ist da jetzt noch die Jungen, da prender Platz gerade für die Gruppe. Es sind zum Beispiel, weil sie wohnen so im Uretzi, die ich so sie da la war drecha, los a weiss lura, was heiss Landwasser, la pun Landwasser, c'è Belezia, c'è Biers, von die quelle Touren per was heiss quai. Ich denke, da da quels Tipps, Insider-Tipps.
0: Qui naturalmente grandius, schon sa, la meine Train, che sa da quels Tipps. Oso, weses ti, tai è in tic sco incumbenzada, carta da visita della via Fieretica, onzelia, simpatica, denton, è in tic in ambassadura per la cultura del Grigion, per la geografia, per la nostra demografia. Cu sentes ti, hey, io sai da vus clarimen?
1: A ci meine dina coi son vide la lavur, per qua c'è, ie bi, io sono già come per controllare i biglietti. Qua io ne mein la pinche parte del lavoro. Io sono qua per dare informazioni. Biglietti sono e hosps che sono per soli. Ti audi se mi c'è una storia. Stai sgrado al tiam storia, triste. Ti dà mi c'è una in l'armin de domes due svarts. Storia legra. A qua e qua io vivo qua, a qua plaia per me faccio. Da essere qua, bisogna per fare la controllo dei biglietti. Ma bene era. Che mi c'è tanto da te là.
0: Semplicemente è la pon umana che fece bi. Carmen, ti è tanto per fece bi a persone, sin cincuns, scuola rosa, qui tutto cincuns fece turistics, valigias, skis, magari barcas, canus, velos. Che voli è in te in certa disciplina, perché il tren sta per ti, per ti, de tutte sorte gli out. Con c'è lunga, vieni a sti confrontare con Ternus al Grigion, vieni a dire più a Bibiars, creiau.
1: C'è chi dà tose bie e hosps da Sud America. Massa, massa, da c'è vorn, on in biglietto vende qui era Tirano, transit, si antervoni a Milano, c'è la Plaza Aviatica, a von Luvina Vaun. Aber io dec in lungatch che minchin capesche e da in schul. Si fon lura daten bigegas de dividain, se datin in schul qua international, qua capesche minchin. Niente che musa col maun, ne vec. Genau, ja, exact.
0: A cosa magari tolle situazioni in bomo in suri bei veni a quetcha in da situazioni de stress, ca vasen tun con quelle da fich bia hosps el tren ca einfach so bua dina la pazienza ca einfach so bua dina la buna veglia ad in simple mein tracen che sen la numero in forza ca va san tuon con quelle persone
1: io mon anton con qua io trace dina gli prem la scho in tec tra fradels in tec al frusch della aggressione in tec che il so in tec se calma si intervenio a un niente più venio qua sclariu Ad almeglere a ci mein riega con ruaus per qua ci se ju riegesche e aggressiva mein sluvo qua i bal mo vi de no a qua i porta la finale de melu absolut bich per qua ci dic si antre mondi vi ne va una fetchla controlla ad als proxims hosps on bige fer di au ci aluina de ci sin ramoni na luna de chills parto ci de ci za qua plaid aber lut fetchu in pausa se la plataforma Tila flat profonde mein, a si antre mondu al proxim tiar, puspe con quai suri a grözi mi denant.
0: Grandius, a de schei prendes ti flat dan in a gada catch per quei client. Carmen, ti vas vera mein sur la via fieretti che va jesu, redun si sti in punz. Dati ina ca, also natural mein, landwasser. La landwasser si gir tots gewollen fotografa, aber cianina ai lutia pun preferida, dati ina region che ti dies, Quai bien che son cau.
1: De mal mondio so mi urezi qua propi mia tura preferita. Io sto vare mai di quai einfach belletja. Mincia stagiuns e quai einfach propi bi. Io dec auter spaien per se vai venir col tren. Io ve in pieda ad io a propi plagiai de mia lavur. Cioè.
0: A cui dies che uo o dem muste la pon grande c'è sentiment da jetzt lo ti per quello che è in biala pon quella che mai na luta e puspe na vosa casa
1: poi è in biala pon lo saio che son sur quel ora se vuoi incontrare sera sonja
0: a dos la nostra capesha non di carmen tiu ben veni a tes hosps Co tu no quel che ti vieni dal vagone, io sai, per quello che io sono sovente alla retica. Cosa lì desti in usla demaun, che non sei un quarto mondo, se non ti credessi vieni da lì?
1: C'è una grande differenza se va al tren del pendolari sulla demaun, ne vedi lo sei un staunkels, a lui mondi se dirbe dietro al tren, a besla, grüezi miteinander, alle bilet bitte, lo dici ben cit, ben dinziamen, a più mosse ni els bellezz. Fonz qua in tic pleru a saival.
0: Ti credes tu job, quei vesi ins ties con cirpe d'olma cao tren. Carmen Flip, io sai che ti sto sigis il tren in curt moment, di ho lesel e scheite, grazie al fe che ti è stata nirs hosp,

0: Pustet leis RTR, l'emission Ils Auters, Tour de Suisse, oz live de la Pontpendenta. Adela, sveglia, la Pontpendenta venite inaugurata. Se sbaglio il 16 di novembre 2024, è quello corretto, Christian Loretz?
1: Sì, esatto, 4 di se vuoi una talezza.
0: Wow, questo è stato il sangue. Christian Loretz, noi siamo ancora nel giro quel che fa emissione con la pendente. Che fa quel contatto con te? Vasca su quella ponvi?
1: Qui ha fatto bi, satisfazione, libertà, da tutto il bien ad el schliet che sta in se proprio contenza. Che in verità, come hai avuto che io c'è, con noi insieme, è sempre in bellezza.
0: Non sei, sono tutti radunati, per quello che ti hai capito, per quello che ti hai tutte le iniziative, quella gruppo, quella unione, ha giù quella forza d'unità di venire insieme a fare quoi. Christian, lein i in tiki na vos, nus wenn strusch i wie na vons, nus mein bumagare in pasa na vos. Nus sere gurdain den ton e de quei temps, ka kui e stau de survigni, also lein di e schaia. Quella pon, avon ki detti, quella pon a je dau in tiki, a quella a espertiu in tiki, la populazion de musti. A je dau quella, quei na, kuntrun conta chun percien, als al 23, al cercladur, a je dau quella votazion incontro quei credi de 390 mili francs. E se ti veva schon survenu, vus veva survenu la Lubienche, ne vesce sai andret. Coi quel stau quei moment, che a lututine veniu il cabal giù de les pendiculares. Coi quel stau.
1: Also io sono esatto se rugudano che era col nai venius, io era 100% per suo dius che quei dati in ma è donna lo dei meros al risultato, vuol marabile, na, quei ha dato in ie, allora sei... Io sono buscato a 320, io ho aprio, telefonato da miei colleghi, noi siamo si radunati in tec pitart insieme, quals che erano incontro, venus e giù, cinciavo insieme, e noi siamo veramente, io è buon contro il progetto, perché io ho venuto con, io stavo

0: En conto la finanziazione, con quale vigni da faccia, il gol segue in giù da cielo, venus lo svegno della spendicolare, a cui è stato scoin da sis e lotto, per quel progetto che ha dato l'iniziativa da farvi una von a domenica a fin, scocco che non sta in ozio.
1: Qui dice sta in tesco pastis natalizia, Nadal, tutto insieme, usa quella, io la dice la dina, al tempo tira plagas, cosa io sa, alla punta, scocco che la io sa, è se viu in tic fa la punta, il d'adversaris, dentro il zat herenz, del zat versaris, sentesti che ok dao in tic in avvicinamento?
0: Ja, dao punz in tutte le direzioni, soi adversaris, soi ad herenz, tutto insieme, ad il biai, ja, hai molle positive regordienze, sel ciao. Mos ruini a fons am ridai un pibica. Stia arver il 16 de novembre quel projekt.
1: Ancora sentesti, osa, co vien quella bon vivida della popolazione, c'è qualche fatti al più grand plaisir.
0: Il più grande piacere è tutte le emozioni e le positive ragioni che noi abbiamo. Il di suente l'inaugurazione di quei progetti dove io stavo scrivendo il livello di giù, quello che noi abbiamo pagato, a questo scimbi momento che una persona veniva ad abbracciarmi e dice Cristian, da qua si può pagare che avevano 30 anni che io vivevo, vi mostri un pe, e stavo lì giù alla rossa e da c'è mano. Quei, io vivo il popolo che ho, ma cosa scimbi che ho lì su quella punta? Avec quoi les regardiens?
1: Oui, c'est Claudio Simonetti qui a écrit aussi, vive mon premier de l'Elaïdi, qui est un grand news, qui fut un flot, qui avait dit la doctrine, vive mon chute, exact, la doctrine, vive. Christian, je suis ingénieur, quelle souges, quelle construct de souges, là, quand vous. Kau hast die drauf auch Spezialist.
0: Ja, exakt. Nus weil ich ja ja du erklärt mit meinem Team, mit all den Personen, können wir sehr, da wenn die im Primo Moment, sei die Konstruktion, sei die Finanzierung, ein Prender in der Masse, wie Masse Investors, der Partot, ein Natural, mein Primo Ingenieur, kein ein Punkt sie erst ja konstruieren schon ein Pon, kun Spezialist, kun all den Personen der Fach.
1: Hast du zu Dubis, Themas, quoi construit quoi la pont, quoi era fit bia personas que construivan que eren caus liu. Quoi ves essa viu xa bia ina gatsi, che veves mai el sentiment, yes, esperanza dati buin. Has mai giu quei sentiment?
0: Na, per di per propi bo, quei personas, i aut professionales que bagiavan osa gratla sugas caus ura vi, quei raut professionale que bagia dependiculares a quals vai nos fa nosas sasidas, nos vengiu nosas bunas inscontres, la sigirtat era adina al pi un prem punct que nos cinciavan sucht Londra, a qual hastiu constat, adios un chilets che i xabiau, insomma, no, quei dins adinas ven trim bagetja, aber quei ailu vera mai ne xai, ein zombi api lets. Aber iau abudiu noits, que abus viu dormi pred la sigirtat, pitost eba pred la finanziazion.
1: La finanziazione è falsa, qui taus, navi?
0: Esatto, perché toccano da voi, toccano il dia di inaugurazione era la borsa girata, che non è una dina d'aivaz avvierta, noi avevamo un po' in mano pubblico da voi dire che avevano sorprendito il resto della finanziazione, noi erano anche mancati, con le sborde private, avessero stiu finanziare qui.
1: Come è questo? Voi avete lanciato quelli vendere il meter? Mm-hmm. Allora, è quello che viene con la vina, non costa immaginare qua, del Renz?
0: Na, la vina è buona. Noi siamo stati 6 anni in planizzazione. Se entro 3 anni, uno viene in Galla a Lubienza, uno viene investito alla Lubienza, allora uno studia il progetto che costa qui e qui, come uno per quella finanziazione. Quel pendente metro, cioè quello è stato stato in idea, in idea fatta professionale, come si dice, fatta di cuore. Perché noi siamo in Luvrao, vedi quella di una puspa, stai in San Martin, stai dappertutto, presenza per se vediamo sa, qui, se io mi ero l'ho scuola, c'è un conto, persone private hanno dato per un metro, mille francs, a cui hai fatto un progetto di corpo, di mostè, di mostè. A cui fa un'osa impressione che sono in più algaina, scottivese, che io sai, dico, qui c'è bellezza.
1: Quando svengiù il prediscorso, ti dice, mi più algaina vai a sorvenire qui di dell'inaugurazione, Vous avez dit une sauvage divine, un baselge, un culpade, un cuivat, non vous? Alors, il y a Laura qui fait, le 16 novembre, il y a un grand chibi à Laura, mais vous avez fait l'inauguration. Alors, est-ce que vous avez dit un baselge, quel moment est-ce que vous avez fait?
0: In jam navon, vevi ne viu 10 cm en us tots temevan, ca quei vengi ne fardaia, et i vengi sem lumen pubi. Aber, li am nasuenter, eri fina bia lauri, geva cacau a lau au naif, nia son us elen quella baselga, lu eran 100-200 personas, au cau, preu a javata, da jau xenir, vengiu quella messa, ad jau ai petrciau ad engraziau, e naturalma, en kiei, scon nus vengiu ande mena, on kiesa bia unu ad cau, ad emocionalmente son divini us osu entra, quei eran mili personas in qua plaza de Sontia Gada, nus vevan in pinja scavela, bagiau si, ad jau Ei, veramein, ein Graziar auch sehr d'accord de totes Personas, ka an sustenil moral mein, finanzial mein, ed en totes Direktions, mai piarder al fil, alles Ideas, alla Motivation de tretra quei Projekt. Also, quei, schau dich, wo momeri da, a suinje von se un pibi.
1: Grazie, Fitch. Christian, ja, lass dinus, vien in eine pinche Pause musicale, a so entra, weil u vina von, ec un Emotions, per quoi che lass al zu weh, de kokel bapa konstruiu le pont pel fill. En grazie al fill, nu su din gra pu spaia. Nu sta lein in tic musica, sa bosch nus vainus a grat Matiu, ca pinau cun valada, ni a Joscar Fle pletsa precisia ca vignus. Nu su din en curt moment. Diversos.

0: Vustet leis RTR Live de la pendenta, nossa emission speciala, l'emission tematica Le Tour de Suisse, fermada a Mosté, sper sonchegada in liuc special. Per moi in liuc de forza, aber io crec che sei in liuc de forza per miu hosp, al Christian Loretz.
1: Hallo, also fehlt mir bei alles regulieren, das war ja auch so ein professionales, aber emotionales.
0: Kriegst du sie ein Sänges, ne?
1: Ich sag's, kriegst du sie ein Sänges, wie will du später Sänges, ein mir wich nativ.
0: La dati ogni independente, dati buzza nemmeno che vorge che ti sei messo a sbagliare.
1: I dai è sei massa d'entorn, ma per quel che ho usi negato un giro.
0: Esatto, per quella vengono. Non vengono già non ter nuove idee, che hai forse chance ne ho, el ciao. Christian, ti aveva struggio nao, amica, tuo figlio, qual è il nome tuo figlio?
1: È Andrin.
0: Andrin. Andrin ha detto in di a ti...
1: Ella deci a me quei di che non vai in la capsula de temps che ho al deci bab, pagheggi sti quella pona che non per mai. E c'è vese io se vi ho di autor che ella buona mai mincia sera su ente la lavur stiu vini vivi che ho maracu mai quei che ha deci clara mai. Con tu non scrivi in zon quei.
0: Absolut. Capsula de temps, quei vuol di in quella capsula bain si girada giù, io credo che sia una chista di fir. C'è, c'è vai smettere in quella, per esempio, che vengono l'uovo forse in cienons?
1: C'è, che ho dato in una tabla che lei esatto descritta in quella, con una capsula di fir, con tutte le ricordienze di quelle iniziali delle persone che erano in quella, quelle che non sono invitate, also, a c'è mai una vez mincina che stavo venire a mettere in se c'è le idee personali, sai, ho buce che mincina di io sai, c'è che ho mettere in quella per mia famiglia, se c'è fece emozionale, io vi mai pleve se qua, ma mio figlio, che è nascito in quella, vese lo forse qua, c'è la cienons qua.
0: Quindi è grandioso. E sai, si immagina che è forse un articolo di casette, di cool, di avversari, se vieni, e non faccio incontro. Ma adesso, c'è uno solo. Vergao e vergao la pendente, ai cavo della Ibalezia, adela ai in hotspot turistico. Christian, scovisionari, ti has contongiù quella Ibalezia pon, insieme con l'intera unione, quella forza d'unità, ti has detto al quin projekt del cor de Mosté. Ak Mosté ai in liug turistik. El ai os. Co vai vina von? As di nova si da es per forza feine ponter in ulterior di Cavenus la Valco Flons, ke ai e in liug fech interessant kun ina grande historie. Forza per quels ke sambo grad di Cau eri. Schkelei, bo ina cava de schkelei vis vi. Di Cau de vina mina. Che cavavano c'è minerale recuson
1: el cavavano vicau e la cavordi cavavano talc
0: ma talc exact
1: ma avevano con quei giuela val o da fontanives e portavano quei no in quel zonza ma il più interessante ne troviamo noi in una pon am rein una vos sin in Pon, che giù alla Val di Conflans, la più prima collegiazione, la via Franzigena, che è qualche collegia Padua con la
0: con Constanza.
1: Constanza, yeah, exact.
0: Also, quella, la più vecchia, sente dei pellegrinati.
1: Genau, guarda, la prima... Scogliamo a Saudi e gli Usuenti, la prima collegiazione storica, che quelle Wirtschaftsmetropole collegavano con l'altra. Noi, su Mosté, ma per quel passo, Lucmagna era il più basso passo per attraversare le Alps.
0: Ed è che la Pune Francada, come aveva il trucco giù dentro?
1: Genau, quasi era forse ma te stai letz, che avessi avuto io quasi 100 metri di udena, 100 metri di cielo avarci, da di con 6 asens per il Tessin, né l'Italia.
0: Qui è, cioè, ti has detto in zon grande soddisfazione, a stia essere cao, a brevese stiosa, che si vesse forse a un scafì, giucao e la val, forse con quels tunnels delle mines, vuse essere si cao, è in conoscenza per... Giubergia auch, nien curi auch. Se vessin son in tic, activa quella valco flons giucau, il reinanterior che flasseggia in fitch salvadi liuc giucau, desi ina possibile dat, che se vess forse un fein highlight turistico da quai, nislmenz è per la popolazione.
1: Also un highlight turistico, che mai l'idea da quella pompendente, quai esse dauni, vai nus lo viu, quai di che nus on stiui per le finanze. A lui, ai se dau, che quals hotspots de quales pons ein en turistica ma nus ven fa quel pels de Montpe per nos vis con nos en gravi o von nus eran causi la pon ai la buba ca viveva vi cau i de sper nus o col velo de vende la scola a casa con ella quei genau la funzion de quella pona bo stau prima turistica ma quel che natural me fegli interessant sin te de monda giu la valva in us quals mulins glacials ca al flom al rein a cavao ca ai ach mein in a fech fech biala biliug de mara aber quei turistica mein e quel bom mio job sco ingegner da meter quei in valetta
0: questa tutta musica del futur e mince cas Christian Lorenz cordiala gratulazione per quella grandiosa pont che noi stiamo a essere qua, con te un rete, con te un'unione, con tutti gli iniziati, con forse anche quel ciao dirs di mettere tra qui. Cordiale gratulazione e grazie al fatto che ti hai spruito tempo per noi di stare in tiro di a disposizione per tutte le quattro unità linguistiche.
1: Grazie, qua fa gran piacere. A mio francese è venuto meglio.
0: Grazie, tu hai per giudito. Grazie al fatto, Christian Lorenz. Grazie al fatto. Adio, se l'hai graduoso di stare a fare la pont per mia Mio de vos hanspel, andro vau fech bia pazienzi, aber ich sperre che vus tut steis wit londer. Marios de Florin, nosso pont humanitar. Vienon in te kurt tag de musica, an grazil che vus steis wit londer.

0: Al matiu cun Valada, vustat lais RTR le Tour de Suisse ils auters, oz direct de la pendente a Mustesch per Sontiagada. Io vengo al tremio de vos hosp. E la trovau oz in tec pazienza la Marie Rose de Florin. Benveni, Marie Rose.
1: Grazie a lei.
0: Wie geht es gau? Marie Rose, nun stehen vor der Präsentation, als die Indigenz sahen, dass Marie Rose venide avant circa 40 ans in Schweizer de la Belgia, und jetzt auch davantada in Tekina Pont, die als Stufa la Pont als Indigenz. Che resta ti de quei temps?
1: Ui,
0: Lungaci, lungaci.
1: Lungaci era quello che ti leva il plio in prima, non per se sentire di casa, per esperto che ti sa il lungaci, c'è la cultura e tutto qua. Però io sono venuta in una grande famiglia che amava tutto da sezza. Qui è stato tip top.
0: Noi siamo così la pendente, noi due, noi siamo buoni, ma in vi, Maria Rosa, però sai che vi leo, dati la placchetta a casa di Florin.
1: E vai. Con un smiley,
0: eh? Yeah, exact, exact. Con un smiley, exact.
1: La nostra casa è la casa di Florin, che è bagnata con... Più che c'è non sa, ma c'è una di essere c'è. So che lei è battagliata che vuole bauare la casa di Florin. E lui sta venendo a dovrà quella. Lui è... Quali abitanti sono lei? Le sono tutte... Dopo, no.
0: Quel sauden, quel sauden te la casa de Florina, quella plaquetta a iusa perpetnizzada cao sin la pendente a Musté. Marie Rose, nus mein plaunet in teg via, l'umbriva bandunain in teg la pendente, per cui cacao a Musté a vera mein ina calire, nus mein sigir 30 grads cao a strusch in teg in fil vent. Marie Rose, ti eis oz nossa Pont humanitaria. Prima as ti faci le pont tels indigens che ti es venida en una nova tiara, en una nova mentalità, ad en liuc. Bodel tot ti estra per qualche conschisa, era tu gran hobby.
1: De bain, io sono stata che ho vonca veni in Svizzera, sono già son stata conschisa che ho con la mamma nell'acqua da Fontano, che era delle mutualità. Allora, noi non spriamo in prima gada, più ad un conoscere, mostè. Adi ha preso un fefeccio.
0: Ci siamo venuti in Svizzera per l'uvra, scottironzo di cuera. Boh, allora casual, mein Flauel Hubert, di Florina, jung. Oh, das letzte ist aus Kaukurternus. Marie Rose, Destination de Vacances, resentis vus osa an quelliu kau sco da casa, ni a una dina la Belgia, quella pont. Come funziona quella pont dentro la patria, la nuova patria?
1: Also, io sono creiosa più bia di Musté che della Belgia. Abra in Belgia vai a mia famiglia. Dine ga in la famiglia, il rudì di famiglia sono di al ciompus, poi ecco il dialetto e tutto. Conosci un cain, lui. Let's prende. Also, let's blides bo.
0: Go dias. Tu sei ancora la pendente di Musté oz?
1: Wir sind hier auf der Hangbrück von Dizentis. Wir sagen nicht Musté, weil Musté ist für uns kein Ding, aber Dizentis. Und ja, noch etwas in Flams, ne? Alles gut?
0: In Flämisch, ja interessant. Marie Rose, da wenn uns zum Wiederholen, warum geht es in der Pont humanitäre? Die Lebowska Volontaria, beim Center de Transit de Musté, al Bella Vista, ist auch ein total Indigenz nomnen, quei Liuk lau in Liuk, ne auch bia Personas viven in Temps transitorik, Personas ka wenn de Tiara scan anstu abbandonalo tiara per in l'altro motivo cioè the co sta quella incumbenza volontaria a vuso si fece cor a vuso sca figlias quel lavoro da volontaris Brückenbauer ni
1: yeah Brückenbauer aber io crei che nu sein schon a dine pus bei fach ne vem prüden conosce nova gli auto di ente forza che in sei ja vuol prendere altre sculture sad Ti vedi se ti vedi quella lì, che è il specchio di te, cioè ti improvi ad essere là per loro, a dire che ti intaupi se in voglia, a salire, e per loro, tutto io da lontano, sono sani in conoscenza in salire, so quello che fa molto bene.
0: Ebbè, ti fai, mi ci viene di sbagliare il buon, vasti, fai excursioni con loro, discurs, stos discurs, tu dest,
1: ne vedi?
0: Ti muoses elas tradizions de nostra patria, de la cadì, ti muoses co nus funcionain, co quel sistema funziona. Tjoi ai per els il pi iester, neu an els las pi grondas difficultats de fa la pon, aisi il lungat, ni aisi sciocca un pau a un la mentalitat?
1: Na, io creio nuot asci la mentalitat, Zendi, è io vierto per tutto, perché ciò che fosse in idea bucao. Ma noi siamo stati con loro in claustra, e io ho detto, ciò è per grande parte di muslima, di claustra o cattolica, il bruder Martin era là, ma da declarava di loro, però loro erano interessati, da un faccio di mondo e tutto. Also, se è un mio manio, sono loro tutto vierto per tutto quello che viene.
0: Hast du das Sentiment, dass die Michael lontan lunch ne wende, tut luch Problems, de luch de Kase, de luch, aber de luch Familie, es kuede kuede kuede fa, kuede markesche eko las Personas. Hast du das Sentiment, dass sie senten beinkau, gertäge ti de fa, la pon denter els, perkel se senten beinkau?
1: Ja, jo kreio so, aber els ens kodisch, els emper gronde part juvens, et els an un bo, kuels Problems de Familie, sen schon sia Familie. Els han forza survenu del bab, el die, que els ascien die veni, ni se metter sin vaia, perquè els en lu. Imper jamnes ni main sin vaia, von que els en cau. Aber je schon ede quals que an autres problems kan stufugi, quals lai un lubu o es si spert. Que depende in te que se ti es persoos con els, aber el bia, essen nus cau in a grande familie, ven je bu o tut.
0: Ja, exakt. Eba, a di hai fech differentes mentalitats, di es persoas degli Afghanistan, dell'Ucraina, dell'Eritrea, del Congo, kurz a kurdes. Confirm, se servono els lu un teufel la gruppa. Gertegi a ti che vus esses en in a gruppa insieme, che els regionen en ein tecni, dati dentro els magari e difficultats de fa pons. Els en...
1: Yes, a dir dati e dentro els difficultats. Nus vizin bu a sci els, perché els venien sempre main bu. Nus main die bu en les combres. Nus essen die cau tutts insieme in les ale de meia. Allora, un po' noi di fare, noi giugni, noi non siamo mai in spazio, stanno molto in vita, e noi diveniamo un po' in vengi in altri buoni, e io sto veramente in gli sfermi che è in buoni, e sono io pronti a divenire con noi.
0: A di una gruppa, ma perdono, se fosse un'opzione, mi dati le difficoltà?
1: Noi non siamo un po' di fare, noi siamo in cittadini, per esempio, cose, noi siamo in cittadini, noi siamo in era also con noi vai in faccia qua che era grado in però ma da cobu da costi un news bu veni a zero lo son della partita del sleve ne na quella casa è mo per femmes
0: forse è per le donne sen lucht jahre sei si forse nyank klar kins fa in occurrenza mo per elles forse è qui una din in tic quella suppressione quei sentas ti quai
1: Genus vai ne babu dunus d'Afghanistan, di qualas che vengono dall'Africa e se dire per parte, perché la grande parte è muslima, e sono ente che, aber els an essa io vita, ed els vengono era insieme a je le femmine che stanno insieme in una combra, quels vengono eperina, scian la medema credienza, perché se è greve, ti metti so in cristiana, per in muslim, e qua bu adina simple.
0: Che sto ins propirisch guardavi quella sensibilità da etica etica religion mentalità que semplicemente la cosa forse è del manaders magari trovi ben in qual sensori e forse dati lui magari in ni l'altra mi dada c'hai droven els numero in perché el sapiens integraco in nostra region
1: Sempre mein in BND, sempre mein Cinciacunels, die di Kovai, els in Prems per Cinciacuntai, conoscere els Cinciacunels.
0: A te has di relativ fitbia juvens. Anquels, vien quels cau, fan lur liung viadi, con la fina mire de forse un flaina lavura, conciun gianflan els in a lavura, cauternus.
1: Ja, de quals che san propi immediat an flaine lavur, ja, de quals che en bu grade si per charts che se ja, se senten bu bei ni ugeig en bu, aber ja, quals che en che sen se integration immediat, aber in prim sto ni fa la scola, e sto ne prendo il tudest, ad in prim venje la scola, di ne ga faccio la scola, venje nel son e vit londere dan flanse gir in lavur.
0: A la barriera linguistica quella ai halt schon in tic. A cui gertegge forse butter tutz. Aber, hai dat e persoonas in tires familias ca ein la fin finales integrades cau?
1: Aber sa esser che sen in dus meins ne venni in treis meins je fin ju culu jare en quals immediat pus pa ne venne den sa je vete de pli baul.
0: Exacto. Quai aisi je e? Elas, el centro de transit dati e magari en tires familias? Que vus forse survini simpatia, bagi ai sine ponter quellas personas, ves forse e simpatia pel zofons a tot, a tot anina sur noc.
1: Sur noc venesce ni, perché els han quei status, che sei negativ status, lui asce nel busta pli dic che a lui sto nel sit on a vos in sia tiar, a davon col vegna repatriai, scappa ni magari la noce, ni, perché sei prova lui sin in altra moda maniera de survivere qua.
0: A core sentes ti qua, che tutta nina hai in quella stanza in vita?
1: Also, io son, io curioso, io faccio un intic curioso al cor, aber Die Leute in der Stadt Boeri und mir als Autors in der Stadt Boeri in der Stadt ist der Kein, denke ich, der Kallis Kausas, weil sie sind so die Daten per tut. Ein Mensch ist responsabel für seine Wete, und er ist ein Ewen Nikau, und er ist ein Proven in seiner Mode, und er ist ein Divine Wohn.
0: Marie Rose, dies engagiert so ein Tischlein deck dich, Oz, mes jamnas ti schau, oz, oz, weses ti, edu de di, giul center aua viva, ansemen kun an imper camaratas de ti stellen deck dich, per reparter tastjes. Tjoi dat, a ti personal, mein, quella antira lavur volontaria, quella lavur, quella pun humanitaria che ti fas, tir personas che han besenz, tir personas che droven agit, tjoi monta quei partai, personal, mein.
1: Also ich war pleged, als ja da, und war dine pleged, kins als ja pastoror, schkoschen geht, kins da, quäe dine cece bide faber, magari es ja all schon e kurioses causas, gut, ich wenn ja in semen quäe kie in dem Wand, quäe in dem Memia, a di war bue dine si per els kas apim budu frane, wie quäe magari schon e kurios gut im, sas die bu metren in de tasche cece.
0: De bien, bien. Was a lavur ei faccia kun surda? Ne ve, a kun spara che ha gian puspe in perdis la maisa la frasciera plaina, a co els fan ai que ai lu e la se puspe in shada Marie Rose. Marie Rose de Florin stu shada sia patria forse intic per amor ne ve. Un flau in a nova patria a muste a co ai ela nosso pun humanitara. Marie Rose, cordiale grazie che ti è stata cao da spicciare si dice per essere mio hosp e l'emissione dei autors al Tour de Suisse.
1: Yeah. Also, per noi siamo in negata, questa dice, quando prendiamo noi siete dels, els hanno il tempo, els in quels che hanno vero meine dino il tempo per tutto il tutto, e noi siamo cao in stress qua, a buona besenza. E un periodo qua.
0: Also, ti imprende sei da des, da prendere in, da vi pazienza in quel caso.
1: Nehmen, alte dine, ter quella liaut, absolut, ja.
0: Aber qui date die grande Satisfaktion.
1: Ja,
0: ti imprende sei dem Knuschere ne plune Biografies.
1: Ja, da fantom ti, ne, ja.
0: Marie Rose, ein grazie al fech, fech gusteibel hasp per mai. Ja, ja, magari ten in sila Cereja. Tocca il devos del toc turta. A cui è in castir mai con Marie Rose di Florin. Cordiale, grazie. Per essere mio hospoz. Adossa vainus schon les Indisch a chun conta sia dir dice il gesta die per quoca e sul panel che Georgina Yankee e l'attualità ein schon pre, schon pronz a cun quoi fossi stau mio de vos hosp Marie Rose de Florin an grazie al fech Punz el vast sen del pleit questo tema oz tirnus live della pendente an grazie zum fetje mes hosps Marie Rose Carmen Flip Christian Lorenz Luvaio Stau Benaventa oz Claudio Simonet Ivo Berter Marietta che Thomas vai un blidau an si chi forse a me sperl bo en mitje cas an grazie la vostuza casa che vais per se quitau in tecnosa emission, a se vos vais in agada la cajun, figiai ai, prendi al velo, vies auto, la retica, a vigni si moste a marala pendente, dice la vos, ai vala propi la paina de faina excursion cu la famiglia. Producente de questa emission, Romana Costa, alla tecnica Andrin Kienz, Oscar Flip, El Studio, mio nome Gabi De Gonda, cordiale grazie. A noi studenti vi vais gosto questa sera, dentro le 8 e le 9, con la nostra emissione speciale, 4 lungaggi, sono tutti gli emittori della SRG, SRF, SRF, RSI, Radio Televisione Suisse Romande e naturalmente, via radio preferito, RTR. In buon appetito, tocca in altro di.
2: Quatre lingues,
3: vier Sprachen,
2: in Bayeis,
4: un pays. Les autres,
3: die anderen,
2: ils autres,
5: gli altri,
6: le tour de Suisse.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La Surselva trae per da bebo a net tutto il suo potenziale di gudinè energia solare. Il concern d'energia BKW vuol costruire il pigron accu della Svizzera. Mattias Hüppi Gudogni, il combat de Pussonza, resta presidente di FC Songaia del Rom delle elezioni grigiunas e oz quel en rode che vuol che il grigiun italiano survegne in plaz in avush. E l'executiva Maurizio Michael. E alle 12, io sono Georgina Janchi in B. A bien mezzogi. Il potenziale di gudinè energia solare vid infrastruttura pubblica in Surselva, scovias, mirs, de sustegn, punts, ad ascevi nevon quale propi grons, las novitats, oz cun Erwin Kaduff.
2: Tenor il studi solar vertical, che la scuola auto specializzata dal Grigiuna fac, pudessins gudinar 6,7 ore gigawatt dall'ottobre fin il mars. Il studio dimostra intanto era che la realizzazione effettiva viene limitata da differenti fattori, come mancanza di coalizione con la RAID, uscire che certi progetti famosi per l'agio provvedimento. Con il studio dovranno le Svisnanche sorvenire in agit di decidere per chattare gli EUs adattati per rinforzare la produzione di forza elettrica durante il tempo d'inverno. Il concern d'energia Bernais BKW concretizzesce ses plans per grons accumulatours. Sin la real dell'anteriore ovra atomara Mühleberg vuol la BKW construir in dals pli grons accus della Svizzera. In saia sottoscritt in a convegna de principi con il gestionari da Reit Swissgrid. In questa batteria gigantica vuol la BKW arcunar elettricità che d'avanz, per esempio tale che viene producida da dovre solares. Probabile a partire dal 2030, dove la batteria può dar provvedere ad 800 miliciasades durante 2 ore con energia. L'iniziativa di neutralità e l'iniziativa d'alimentazione vengono il settembre davanti il Pievel, che ha il Consiglio federale decidì. L'iniziativa di neutralità pretende che venga fissata in la Costituzione che la neutralità svizzera è ad essere armata e perpetua. Era in vasto scumonte di sanzioni, dove venire franca. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione di mangiative venga più vegetale e che la Svizzera contange in grado d'autoprevedimento dal meno 70%. Managis svizzers doener poder retraer in l'avenir en fin 2 ons indemnizazions per lavur curta. Cun mantegnair la durada maximale da sciar retraer questa indemnizazion, ha il Consiglio federal reagis in l'ambient economic che anca dina difficultus. La situazione economica mondiale mal si gira ed ils dazi supplementars dal Stati Uniti restringen consont las branches d'export. Las industrias de maschines, elettro e metal, sco era quella de duras, ston ad ine puspe far lavur curta.
1: L'Uera e il Proximo Oriente ses effects e si l'Europa, si la Svizzera e dat e de qualsca profiteschen e tirnus.
2: La Svizzera profitesce dal conflitto nel Proximo Oriente ad ina da pli persunas ben stantas ort la regione da crisa viglian transferir lur daners in Svizzera. Quem mussa il rapport annual della firma da conciliazione Boston Consulting Group. Già oz deriven 20% della facoltà estra dal Proximo Orient. Tenor il medem rapport a Hong Kong tentant surpassa la Svizzera concernent facoltà transconfinale. La Svizzera ha administra l'on passà 2,94 billions dollars facoltà estra. Hong Kong 10 miliardi da pli, consont per vida novs deners della Cina. Strugen Uffizi è il nuovo chef dell'armata della milizia terroristica Hamas, Mohammed Odeh, già mort. Tenor l'armata israeliana saia el veni mazzad in attaccia ortlaria in la strivla da Gaza. Avant nianc 2 semnas aveva l'Israel mazzà ses antecessur. Dall'attaccia terroristica dal 7 ottobre 23 saia Odeh sta in dals tirafils. Acna Maim vala da pil ottobre passà in a pausa de combat per la strivla da Gaza, ma oma duas varts rinfaccian ina all'autra da contrafar alla convegna.
1: El mund del Balapesh Svizzer a Mattia Süppi gudignau il combat de Pussonza la testa di FC Songhai.
2: Mattias Hüppi resta president del club de Balapè de Songhai. Er ils quattro co-members del Consell d'Administration che avevano annunciato ihr da sa retrair restan in uffici. Bec pli part del gremi fa Patrick Thoma. Sönter che Songhai ha guadagnato la Coppa Svizzera domenica passata, era venien conoscent che in cinz azionaris grons vegen transformazions profundas in il Consell d'Administration. Incontro quels plans è sa formata gronda opposizione in la region, tra l'altro dals fans ed in apart dals sponsors.
1: A Schelonsch la survesta del più importante de quai vomies gi per fa complet meunca e un qual dettaglio de quella calai puliti il suo decce quera scesi da ozzi in prim gi de caliras pia in gi con varga 30 gradi.
0: La meteo.
2: Oz dati bler surel, il jeden tantera da quintar con incins nivels ed il suenter mezzdì con in urradi u lauter. En il surses vegni trantra 22 e 26 grads, en l'engiadina bassa 27 grads ed en la region da quira en fin 31 grads. Per dievge e venderdì nesi bec da quintar con grondas midadas.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai approfondins è un oz da mesgi il ciao politic che è oz en roda quel che vuol che il grigiun talian survegni in dil slur e la regenza esce sia d'una manegi.
3: La midona gi te fa sa dinga da per tut cun, sa vesti er sar star mincia tant.
1: Il bergaiot Maurizio Michael vuol va el tandem liberal-democrat cu la regent Martin Bühler el combat electoral vuol che lo segun ferma partid del Cusegron occupesci edus sits l'executiva. Vus per le partite, vus per candidati, panascià, cumulà, strihè, in vista le elezioni e si può spede refrescentà per amflà senza scarpicè tra siestas e annoms nus gidein. A nos marena papi de rudienz in quella iniziativa che aderenza d'adversari spompan milions e las campagnes de votazions, quella che vuol nigina Svizzera de 10 milions.
4: So weiter wachsen, wie das in den letzten 25 Jahren der Fall war, sonst wird das System irgendwann kollabieren.
1: Schia Initianze d'Aderenz, quals ke combatten?
5: Was uns fehlen, sind Arbeitskräfte. Wir holen die Arbeitskräfte aus dem Ausland. Wir brauchen sie. Und sonst hätten wir ein Chaos. Oder? Und darum sagen wir auch, das ist eine Chaos-Initiative.
1: Ja, der pli Arguments ein paar pi tardots de masi. Non tonen in hoi dies vergales dodis las elezions grigiunas ad il combat electoral che va planet la fase finala. Las elezions per la regenza permettono a Schibetten ziun scostrus zu cu, con nov candidates e candidats pils ciun sitz. Sper ils quattr en uffizi che volun vini re-eligi dati in veritabel combat pils sitz che ven libers. In che conquistas bugen que sitz, Maurizio Michael della Partida Liberal-Democrata. C'è che sia motivazion ed insomma Gianna Maria Cantieni a domandau.
6: Maurizio Michael e consigliere Grant e presidente cantonale della PLD. E là c'è un cantacin Jones e impresari, marito, ad us infants e vive a Castasegna in Bargiaglia. Si è partita a con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A scin contemplescia le cifre davant 4 ons, alla PLD faccio circa 20% delle svusche. Per conquistare due sezze alla regenza, tange quai matematicamente bici. Tircerne per la regenza, vomi tanto bici a me per procentuale della partita, di Maurizio Michael.
3: Le elezioni della regenza in bici a me in elezione da partita, in elezione da personalità, da persone che portano in sacci con sassetti. Esperienza, regionalità, in quel senso, il fallo da guardare me la presenza, l'appartenenza alle partite.
6: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigioni di SIT, identante beci sulle candidati che vuol fare punti con quai. Er Reto Bot, Nora Saraz-Cazzin, Adaita Zanetti derivan di Siti Canton, a Scheia che pudessen quasi jassere es pesing a l'otter.
3: Io Cris bice proprio che quei a Scheia, perché chi va bice a me orde las regions, si va ja bice a me da far con las partidas, i grigiung da lungas talian a be ina candidatura.
6: Con qualche Ion Domenic Parolini, Cialla, per vedere la limitazione di Tains d'Uffizi, ven i Departamenti per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sodan er le scuole. La Fegnamira della Regenza se di da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada e conforme ai spazins dell'educazione e per scrutazione. Maurizio Michel ist hier zum Meister an der Knuschel-Schule der Wart Interna.
3: Ich stehe in Katar in Harmonie im Funktionament des Personal, aber eher mit den Familien in Rapport. Die Schule ist sehr integrativ und die funktioniert wunderbar. Idora a dinge pus pena da tamaint in mi da mind no chi dat forza situazions chi sto pus pe fare sa cenof.
6: In ulteriore sfida, ekis juvenils pendungen las vischnankas a vals grigiungas per vedin studi ni la lavur. Quai segi schon a digna sto a scheia di Maurizio Michel. Important segi chin rivi de motivar la iet da pus pe tornar.
3: Aber riguardo a far tornare una voce, arriva smesso di star perspective di lavoro, perspective di vita, qualità di vita e una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui linguaggi, si basa sulla mentalità dell'Ia, a variare sulla geografia, sui contatti che arriva da mantenere.
6: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni e tenor Maurizio Michel, il sviluppo demografico.
3: Tutte le conseguenze di quel sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, che tocca i BGR, la pianificazione territoriale, che tocca le piazze di lavoro, che tocca la formazione, che tocca la sanità. E per tocca si sono proprio i temi generali.
1: Maurizio Micheli, liberal democratica, combatte de venire le giuse alla regenza il 14 de Cercladur per de pli elezioni grigiunas candidatas, candidats a massa autormei sin nostra pagina web. A nostra stena in un momento nel mondo politico tir quei che ben in qualunque du mondo cul prenos quals gis ort la coverta tutto il materiale de leger. Co funziona quei os puspe cun panascia, strehe, cumula? Mo è che un pruenza da da agit che vos agis lui pitart il squitor des de cercle dur pinau. Vos centels de leger. Milena Bassin. Discurienzi in prem della regenza. Leo venze gie uon la scelta dentro nov personas. Leo dati quella gane pincemi data.
7: Per cernere la regenza, also questa volta, bensche dafür una Cruz dels Cinch-Noms, des Wald Cerner, in una so die mene püde Schreiber süs Wessels-Noms. In tut kandidaschen nov Personas pels Cinch-Sets, schis fa de püsch gu Cinch-Cruz sun quelles invalables, ma jes pa erbe für una, duas, drei, so quattro Cruz. La regenza va incernida col sistem de Majorz, e es pudes erdir col sistem più simpel. La vela nempe cici oles più geras vus va incernia il regenza.
1: Mi denza tir l'elezion del Cusegron del Parlament, letz eleginza per la seconda gata, nor il sistem de proporz dubl, vul gicei per qualsca vand ad eleger.
7: Del proporz nu vain be in umbro c'è candidato o c'è candidata ci fa le più geras vus, ma bain la vela quentes vus cels partias fem. Dit grob, de più vus c'è un partia fa e de più sets cel clappa. Per vide quei candidation o c'è geras personas pels 120 sets ci do, candidation qui stan 522 personas. Niente d'una per nir elez ves, ma bain per uzir la forza del partia.
1: Dos mi rende papi precis scons dat in avuge la persona de la partida kins volue propi che vengan slu confrontai con quel zominus pleit strehe, panascia, cumula.
7: Ches es perjuas d'un partia ed er de las personas ci candidation in quist circul ches cerna Allora è quel più semplice da pigliare una lista bella e fatta di manager preparata. Allora clappa mince persona in voce ed era il partia. Un'altra possibilità è da pigliare una lista fatta e stricciare un per noms. Quels non clappano allora un giunas voce, ma il partia sont per le lingues vedes. Allora il manager può stricciare noms di una lista e rimplacere quels con persone d'altre liste. Il nuovo nome clappa allora la voce con candidat ed per partia. E cumulare vuol dire che scrive su un nome doppio, che è allora due voci per nome e due per partia. Dopo che due volte non si può però scrivere su un nome.
1: Osmilena, qual è la possibilità che in Sassins dovrà all'uvrà con le gestes esistenti? In Sabre crea in accena gesta, fanno jetzt, stonze e risguardano qualcosa.
7: Se spiglia una lista vede, so da mettere su il prenom, nom ed il numero da mince candidat che svol. Mince candidat clappa una voce ed si partia. Se scrive be su gens drei noms e due linges resten allora vedes, allora vem quelles vus a perder, né un candidat né un partia clappa quelles vus. Qui es può però erder ciom vider, tra le liste vedes es può scriver su surwart il nom d'un partia, l'ora vem le liste vedes a quel partia.
1: Us de pion 2024, dat in certes vischnunkes le possibilitat de vujar elektronik, co funzioni sin quella via de leger per la mena regenza?
7: Co prim es ad registrere se per insomma poder vogere cerner sur l'internet. Ses ho fatque es clappa una busta del centun con end divers codes ed er un e-mail con end links per nirteles informazions de votazionet e lezions. Allora es ad

0: 9 milions incien 53.641. Tons vivan en quei moment en Svizra. A mintje 7 minutes e 12 secundes vegn in de pli vitier. De pli persunas, de pli schlonsch per l'economia, de pli benstà. Ni de pli persunas menja paucas abitaziuns, menja strec. Contas persunas, cons habitons less. Supporta, drova la Svizra. Tot quai vien depin temps discutau controvers en Svizra en vista alla iniziativa della Partida Populara Svizra na ad ina Svizra da 10 milions che vien en votazione il 14 de Cercle Dur. Sin fats pro a contra, ma renza las proximas minutes un pau pi de Rudien, Fabia Caduff en linea directa da Berna, il coc de quai che l'iniziativa vol.
1: L'iniziativa pretende che la popolazione della Svizzera non può crescere fino all'anno 2050 sur 10 milioni, per evitare che stesse tenor l'iniziativa al Consiglio federale in stradar misure che la popolazione cresce sur 9,5 milioni, cosce che è il caso des il Consiglio federale limitar tanta rotta l'immigrazione. Coprim, in il sector d'asil, o se non può il Consiglio federale, per esempio, più dare a persone che hanno il permesso di stare provvisori in Svizzera al permis de domicil o eir la reunion de la famiglia d'immigrants e d'immigrantes nu fus più possible o scheco oz. Scha que nu basta allora stes el Consiglio federal eir limitar l'immigrazion regulara cun des dir contrats internazionals vol dir tanta rotter quel de la libera circulazione de persones al contrat che vaina cu l'Unione Europeica.
0: Limitar la popolazione in Svizzera quella fina mira cun c'hai arguments per?
1: La Svizzera nia ad una più stretta, tenor il Partito Popolare Svizzer ci ha inoltre l'iniziativa cresce la Svizzera massa svelt e massa ferm. I regna un stress de strettezza in Svizzera, o scelz inizianz i discuoren de trensplains, viasplaines, massa poc terrain ed o scel massa poces abitaziuns. Tenor els es que o scel per vid el numer de la populazione ci cresce ed els vezzan in quel connex er un problem tals costs socials e la criminalità ci cresce. Il Partito Popolare Svizzer discuora erde d'una spirale di immigrazione, quasi per vice la popolazione cresce, as dovre era d'una de più immigrazione per poter quernare als bisogns d'una popolazione, per esempio, in Ciura.
0: L'iniziativa affronta d'antons in gronda resistenza de celles partides che temen surtout c'hai lur arguments per inna.
1: Hai per tutti cels partiz, als grands partiz in Svizzera es quist iniziativa un'iniziativa de caos. L'iniziativa es fic privlusa per la Svizzera argumentescheni, tenor als adversaris de l'iniziativa meina quella, a la Svizzera già in 4-5 ans ein il caos per seccia una limite per la populazione per i cletes al bainstar, la sgiurezza ed er al provvedimaint. Un dels arguments principals, schico c'è il comité pensa che l'iniziativa es privlusa es la mancia per le persone del FAT, per esempio, in la Ciura sei la Svizzera avvisata su persone o del spazio dell'UE per avere vuonde Ciurunze e Ciurunze, giusto guardando sulla situazione demografica, in cui ciascuna di più persone vengono più veglie e sono avvisate su una Ciura e sostegno. Ma era in la gastronomia, in il turismo, fisco un problema, se non potesse più tor il personale di altri paesi, o se gli argomenti. Per l'economia svizzera e finalmente, Scheppel bei Star es l'iniziativa fitch privlusa avvertischen als adversaris.
0: Fabia Merenzo, kurzi las parolas da votazione in connex con l'iniziativa nadina Svizzera de 10 milions de cei warts dati sustegno ci combatte, wenn sie kurz zwar schon udeu.
1: E appunto, tals partiz vaina corgia manzunà co ci guarda ora, idees il Partito Popolare Svizzer ci sostegna l'iniziativa, il partiz ci air inoltrà l'iniziativa. Contervent, nu surven l'iniziativa beda cels partiz del Partito Liberal Democratic fin tals verts din per se air d'unions d'economia co l'economi suisse, ma air las unions dels sindicats sun contra l'iniziativa. La regenza grigiuna refuse air l'iniziativa, o se scol parlament e cusail federal

0: chi raccomandan da dir danà.
1: Grazie a Fabia Cadoff in linea diretta, il G della Verdad. Co la popolazione svizzera decide la finale, venendo a sapere il 14 di Cercle d'Ur, con la decisione croda l'urna, tensione garantita si gir per quella iniziativa, soprattutto tensione garantita il Grigion, che non sven oz e giù gran tema. Insomma, questo tema è son lema vargata in vista la selezione Grigionas, con Grigionas e Grigions elegen regenza a Parlament. Sin rtr.ch resteis sil current il dossier qual è vast e vala definitiv la pena, se vos vesimo menet peda da dis in rtr.ch fufernè a sfondrà in tic in quel mondo politico. Qua è tutto il magazzino di quella mazzema di Masjid il 27 di maggio che veniamo preparati e presentati da Dervin Cadoff e da Giorgina Janchi, producente Yvonne Simon. Nos magazzini date del reminente di ne in forma di podcast via rtr.ch nell'applicazione Play RTR. In 6 minuti dati le 12 mese l'uvegni Hilaric culs auguri per nascides nasci il G del 27 di maggio tocca a lui accompagnare vies misgi con musica lanciata datla frosin Jordi in una pacifica pausa di masgi di vigenza.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E con Ricci e sia cinzona als veris gester si esatanto les dudische metz del ir in a vos antil oz nus vain soz als vainceset de meic domili vainceses id es temp per gratulir mia nom Natalia Weber. Una gratulazione inscritta a quei doppere oz, quella è per la Barla Candina Sluz del Civiva il Puntreis a Mosté. Festaggia sia non ente traesivel anniversari la squadra del Puntreis a Scrit. Preziada Barla, cordiale gratulazione sil anniversari de 93 ons. Nos giovigain a vos buona sanadat e contentiencia. Vos esses inerusaible ed ingrazaible persona e gudis tutina bugend la compagnia per da ina paterlada. Da bia Laura esses vos bugend s'interassa per gude il soleil e contempla ciai che corra e passa. Vos gudis ed apprezzais las visites della famiglia e scesseggiais il temps che passentais insemmen. Cara Barla, nos giovigain a vos oz in bidi da fiasta cum bialas entupadas, bons discurs e moments plein plager. Cordial salits da concus adens personal e meina casa della Puntreis a Musti. E per la Barla Candinas Lutz, doque era un regal da musica, musica rumencia da Dario Hess con Vetta Biala.

0: Cum gers vunchant il nov an da vita, Dario hes con vetta biala il regal de musica per Barla Candinas Lutz, ci viva il appunt reise musti e festaggia sia non ente traisivel anniversari. Oggi in buon'ora, a quell'ora ci do una gratulazione per Margherita Fili de Lavin, non, non è svaira, Margherita Fili de Lavin o telefonò per dersi una gratulazione. E quale tu non sei?
1: Eben siamo da gratulare a mes frar, a Giacomin Barbuda, da Derdez, che complisce 877 anni. E ti ha visto tutto il buon e ci ha l'air plagiato con i suoi cavalli e ha lavorato con i suoi figli in stalle e con i cavalli e ha un gusto di quelle belle bestie.
0: E loro spol allegrir de tornir dalla stalla e bavar loro caffè or della tazza da derter, subit c'è quella arriva loro giù Ardez. Nus la mettens in posta e giù vijains oz per l'anniversari tu del buon. De più gratulazions, finuosa, ence giunas, ma vos weiss temp a vonde per telefonir o per scriver e gratulere vos piciers. Vos podes telefonir al 0800-2025-30, saluder, gratuler e ence de viger un touch musica e de sceglie podes vos escriver un simple WhatsApp al 079-270-07 con vos saluts d'anniversari, l'olore simplemente senza de viger de musica. 0800-2025-30 o 079-270-07.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that

Calvin Harris in sembra con Sam Smith, Promises. Forse ci vuoi sapere, l'empezò als Vain Church, da me ci impromisso qualcun, questa non schmenci tie anniversari. E dosa oz, meinse, als meinse seit da me ci, e fuss forse loro appunto il momento de sel gorder, ci oz qualcun anniversari, ci vuoi voleis gratulir. E gratulir per questo, in una forma tutta fatta speciale via RTR con telefonir, saludir e giovisir in touch musica o con scriver un WhatsApp. Idis in 8 minuti luna.

0: CeeLo Green con Forget You del 2010. Incredibile, questo è il tempo. Se questa canzone ho già sai de Rans, questa canzone potesse questa sera ir a bavar un bierin. Basta. Ed è circa quart passò l'una, voi sapete ciò che vuol dire, non ho un giugno sgratulazione, o se crescere semplicemente è un dì di bellezza e non ci sei forse piuttosto in giro con i giubilari invece di gratulare al radio. E ci vi dice che a me ci festeggia o se anniversari un bellezza di festa. In caso ci vai sotto una, ma c'è tutto da gratulare, allora potrei essere con gente a pigliarsi e valorenza in domenica durante il nostro concerto. Un giovuscio e per tutte le gratulazioni future Gugend nützager il Formular, che nus vains per vus online sün rtr.ch. Con questo abbiamo una singola gratulazione. Oz, vuol dirci non esiste di tre le busce, ci guadagna le entrate per il buon ingedina, na nostra metà in quelle. Il appuntereis a Mustè, alla Barla Candines Lutz, forse c'è ella posso vese in c'è ir in ingedina a fare il bagno ed uscire o la forse quel cincio plagiare da quels bons. Tent i mincicas da mia parte e delle gratulazioni.
1: RTL, le gratulazioni.
0: Il mio telefonino è da ora sono quei 30 gross, uscita e vengo per un gelato. Ci vediamo un bel seve a mezzodì.
1: Il suo intermezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

uschia tu nella stad te

0: Musica per Rin e Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put him on me.
0: Per Mai.
2: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In studi do agidar a chatar leus adattats per guadagnar energia solara in surselva. E giuventecne e sport do e survenir da pli de ners in l'avenir. Igli las duas, miu nom, Ervin Caduff, benvegni. Il potenzial da guadagnar energia solare vid infrastruttura pubblica in surselva sco vies mirs da sustegn, punts ed uscia vinavant e grond. Tenor il studi solar vertical che la scolauta specializzata dal Grischun a fac pudessin guadagnar 6,7 uras gigawatt dall'ottobre fin il mars. Il studi demostra d'entantera che la realizzazione effettiva ven limitata da differenti factors scom mancanza da coliazione con la RAIT, uscia che certs projekts famosen per l'agen provvediment. Con il studi doen las vischnanca survenir in agit de decider per cettar lieus adattats per rinforzar la produzione da forza elettrica durante il temp d'invern. All'aeroporto de Turic atterrescen oz damain avions, cusità. Per ura mo 35, quoique monta in reduzione della capacità de 10%. Tenor la sorveglianza dals sgolz Skyguide dette in problem con la software, che vegn duvrada per il sgolz d'arriv. Quel saia musa suenter in update della notte passata. La notte che vegn vuol Skyguide puspe eliminar quest update. La segirtat nel spazio aviatic svizzer saia garantida da tot temp. Il è già la terza panna da IT tar Skyguide queston ca effects sin il traffic aviatic. Il programma da promozione de sport giuventecine e sport doe survenir da pli de ners ils proxims ons. Il Consiglio federal vuol augmentar la summa per 25 milions francs sin 142 milions ad on. A decider definitiv vegn il Parlament. Orion de main voleva il Consiglio federal scursenir la subvenzions per giuventecine e sport, quae ad intant ciajuna gronda critica tranter auter ter unions sportives. Matthias Hüppi resta president del club de Balapeda Songall. Er ils quater commembers del Consell d'Administrazione che avevano annunciato ir da sare trair resten in uffici. Bec pli part del gremi fa Patrick Thoma. Sönter che Songall ha guadagnato la Coppa Svizzera domenica passata, era venien conoscent che in cinz azionaris grons veglien transformazions profondes in il Consell d'Administrazione. Encontro quels plans è sa formata gronda opposizione in la regione, tranter auter dals fans ed in a part dals sponsors. Belinda Bencic è in la terza ronda dal turnier de Grand Slam a Paris. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
0: La meteo.
2: Oz dati Blair Sulegli, il edentant era da quintar con incins nivels ed il suo intermezzo con in uradio lautera. En il sorses vegni tra 22 e 26 gradi, en l'engiadina bassa 27 gradi ed en la regione da Quira en fin 31 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Und semperwärts. Hits. Ich kuvrides. Musiker nonstop.

il suo intermezzo per RTR. Las novitats con sempre RTR. Scoverides e hits. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

vus al puls de la musica. Dal Sempervert, sur il hit, fin per la scovrida. Per te. Usciveria, scola vita.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Managis che producessen memia autas valurs da PFAS doen survenir da pli temp per far adattaziuns. E giuventicne e sport doen survenir da pli daners ils proxims ons. Igl a las 4, miu nom, Ervin Cadov, benvegni. Managis purils che producessen produkts kan memia autas valurs da PFAS doen survenir da pli temp per adattaziuns e tutine puder lavurar economica main. Quei vuol il Consiglio federal ed in cas de direzza vuol il era sostegnare quels managis finanzial main. Oza el avertina consultazion en finils de stoc da settembre. Limites da PFAS dati da pi il 2024 per Tjarn, Ovs e Pesch. Managis che na pon bechtegnar en questas limites ston prender mesires per reducir PFAS u organizar lur produktion da nov. All'aeroport de Turicchia teresce noz da main avions, cusità. Per ura mo 35, quoique monta in reduzione della capacità de 10%. Tenor la sorveglianza da Sgolz Skyguide detia in problem con la software, che ven duvrada per il Sgolz Tarif. Quel saia sa musa suentri in update della notte passata. La notte che ven vuol Skyguide puspe eliminar quest update. La sicurezza nel spazio aviatico svizzero sia garantita da tutto tempo. Il è già la terza panna da dai tip per Skyguide quest'on che ha effetti sul traffico aviatico. Il programma di promozione del sport giuventecna e sport doveva survenire da pli daners ils proxims ons. Il Consiglio federal vuole aumentare la somma per 25 milioni di francs sin 142 milioni ad on. A decidere definitiv veni il Parlamento. Orion demain voleva il Consiglio federal scursanir la subvenzione per giuventecna e sport, quae ad intant ciajuna gronda critica tra l'altro ter unions sportivas. La giocatrice di tennis svizzera Victoria Golubic sta per la prima giada in sua carriera in la terza ronda del French Open. Golubic ha guadagnato contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2.
0: La meteo.
2: Da Maune Puschmein continuesce con bella aura, singles nivels e duradis locals e con temperature d'intorno 30 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Con sempre verts.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: The weather, too hard to go, too hard to ride.
1: E hits.
3: Oh, yeah.
1: Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Il presidente della Polonia è arrivato per sia visita da dus gis in Svizzera. Il managi spurils doen survegni de pli temps per fa adattazions intorno la chemicalia PFAS. Pi tard discurinza della dislocazione de Brinzels a Vazzarolus e tut pubblicau a Nir Sinalf. A lu udinza il CEO partent della Repower KG merond a Navos.
2: Aber es war nur der CEO, der nicht geschlafen hat. Alle Alarmsignale waren auf Rot. Oder sei das Marktrisiken, Gegenparteirisiken, Liquiditätsrisiken. Und das zu managen, das war schon sehr herausfordernd.
1: Jelis Cun, ich bin Georgina Janki. Bella, buonasera. Alla Surveste der Novitäts a Erwin Kadoff. Kusera.
3: Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, è arrivato in Svizzera per una visita statale da 2 dies. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ricevuto e si adorna con onors militares in la Piazza Federale. In il centro dell'incontro staten da sperles relazioni bilaterali era discorso da vart defensivun, politica europeica e la situazione geopolitica in generale. La Polonia è un importante partenare commerciale per la Svizzera. Il volume commerciale ammonta l'anno passato a 6,5 miliardi di francs. Managi Spurils, che producesse prodotti con memia altos valori da PFAS, doen survenir da pli temp per adattazions e tutine poter lavorare economicamente. Quai vuole il Consiglio federale ed in caso di direzza vuole l'era sostenere quels managi finanziali. Oz ha l'avvert in consultazione in finils des doc da settembre. Limites da PFAS dati da PI il 2024 per Cern, Ovs e Pesch. Managis che na pon bettenair en questes limites ston prender mesires per reducir PFAS u organisar lur produzion da nov. Fundazions Svizzeres administration tanta facultat sco anc mai. Tenor in novo rapport disponen las redund 13.800 fundazions enzemen das Chars 160 miliardes francs. La gronda part della facultat tutte a fundazions gestatten so surveglianza statala. Idetia in sequantas paucas fundazions cun fich blera facultat e bleras fundazions pitchnes. Il rapport muss ja era che bleras fundazions s'identifikesche nozen di autere. Elles nas a presente un bit pli mosco donaturas, ma bain viglien collaborar cum partenaris civa per sfides socialas. Il programma de promozion de sport, juventetne e sport, doe survenir de pli de ners ils proxims ons. Il Consiglio federal vuol augmentar la somma per 25 milions francs sin 142 milions ed on. A decider definitiv vegn il Parlament. Orion de main voleva il Consiglio federal scursanir le subvenzioni per giuventecine e sport, quae ad intant ciajuna gronda critica trant rauter ter unions sportivas. A Dinslaken, de manaivel de Duisburg in Germania, e in dona ide cun ses auto in una gruppa de trais ufons che geven cum velo. Dus de dels mincia mai en la veglia decina de 12 ons en morts. Il terz è vegni blessa moleva main. Scolas autoritats communication sai la donna de 47 ons venide per motivs anc non in conoscenz de la vart sinistra de ses vial. E la setza sai venide blessa da greva main.
1: Sport a Paris, il sabluna Roland Garros ha da una premiera per in Svizzera.
3: La giocatrice di tennis svizzera Victoria Golubic sta per la prima giada in sua carriera in la terza ronda del French Open. Golubic ha guadagnato contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2. Per Belinda Bencic nella terza ronda del torneo di Roland Garros, Bettina premiera, ma è la prima giada da P4-ons che le è venuta a Uscelonge. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
1: A Uscelonge la survista da novità, da Voncanus approfondin, in qual storia o se in qual dettaglio dell'onda da Caliras.
0: La meteo.
3: Damone Pushman continuesce con belaura singles nivels e duradis locals e con temperaturas d'intorno 30 gradi.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Din concern d'energia tier lauter della Repower tier l'Axpo, del CEO, il president del Grischun nel canton Argovia, vonca Roland Leuenberger va ricapitulenza sazonza la testa din dils grons patruns de lavur al Grischun con a qual crisa il sector d'energia ca procurau per noc senza sien. E non pulit presentes las colonnas che in grad stade sur Ciuncheismas, forse esses gest ai ficiaitze nua. Pi proxim sta in colonna in direzion sit vessens sicei, anstai de savilantà prender a liger el novissim codis d'autostrada. A tredis geschichten vom eilen und verweilen de Linard Bardil, nus dein in schec. Aber scomprem discurinze de la dislocazione preventiva de Brinzels, ca fac il proxim pass in administrativ che la base per continuare. Il progetto è just pubblicato senza prendere in vista i documenti ufficiali, ma non importante la possibilità data di prendere posizione. Toni Poltera in linea diretta con la dislocazione preventiva in gran progetto, chi sa chi trova tempo.
4: Dovrà time per, ma per essere involvo tanto fezze e construire diverse domande senza poi erdere tutte e gli esperti in avanti. Che la pubblicazione di presto 50 pagine in tutto è ossa semplicemente un passo importante, il importante per decrescere in tutto il processo amministrativo, ossa in caso in so 30 di spesa, infine 22 da cercatore per pedire posizione in scritto.
1: C'è venuto su tutto si su in quella pubblicazione?
4: In Mars di quest'anno, per esempio, erano 42 partite che hanno fatto la domanda Becciglionta per una dislocazione preventiva, senza les restare o se ci ruci e sacchietto, dirci la galleria di drenaggio fa grande effetto, è possibile da se ritrarre da quella lista. Definiamo, per esempio, i dettagli finanziali per tutti.
1: A quei enge cifre scancion pi mal da uffici da discorrere?
4: E è chiaro, se si sorvegna per gli agenti terreni a Brinzels, si blesca possibile e per il nuovo uscì pagasco possibile, si può dire che sono in servizio 270 francs in metro quadrato per parcelle sur biagiedes e 100 francs per parcelle con biglietti annex, che sono clavos, in garage, per esempio. Da c'è il mangio in spaia per terreni a Vazzaroli, lì non c'è in spes, lesen ecra, si può allora lo 320 francs in metro quadrato, 240 francs per Casti e Dalvagni, ed in servizio invece enter, egni, ma dembli terreni che ci sveva, fino a Brinzels, che io c'è quasi resumo le cifre e vincinto ori basins cins o e clear che allora piuttosto teoretic ed ir burocratic.
1: Ustona cins volisse la punta sulle jive de Vazzarol o dati pina differenza a quella stonza pia surprender sets?
4: Ia che io sceia sto però erdec cins les già trattar tots madem il principe vala come in casa che forse è il punto ci dati più figli da discorrere trattare tutti i madame è una buona cosa da principe e non dall'idea ma si va per la proprietà ci dà allora di navarti una domanda emozionale e da c'è lavarti una domanda finanziale con dati per esempio diversi obiettivi stimosi con 2,3 milioni di francs da play a Brinzels e in perfino con 4,5 milioni di francs. Il più basso da Cellman è dotato con 437 mila francs. Tis vino anche il corso di Jubuare che in Stolzurpigini è surpia, c'è vino insieme in tutto da 80 milioni di francs. Theoretic. Clear è beach tutto sono le madame risorse, le possibilità finanziali, per esempio nuove a Vazzaroli, non sono in lì, e c'è 90% di discorso sul peggio il cantone e la confederazione. E se si guarda che il punto, allora è altro, sono una cosa con trattare tutte le madame.
1: Vuol qualcosa di che viene in quel momento da ricorso contro quel plans?
4: Con che sto in Taria? Questo è il punto della indemnizzazione, si inserisce per il terreno a Brinzels, non riesce a contentare tutti, ma la malcontentenza era già avanti che la pubblicazione co, e dipende perché non era da ricorso, perché è semplice, si dà nessun ricorso, è che simulano la base della dislocazione. Si inserisce a pretendere da pleni sperare, si dà da pleni per il metro quadrato.
1: Zanua, zaka tut bien, zaka tut ina bo.
4: Giusto se è. Il primo della terra, che resta la base per la dislocazione preventiva è osame in caso se mesa. Risponderci, abbandonarla, visnanche ne becciano gli abitanti per il salto sez. Avant le evacuazioni abitavano da chi da 100 persone in visnanche, o se mi anche la mesa dat. Forse se decidem però il pushpe da più persone da era da abitare per il salto, con che la situazione è già secchietata, fitch, ma anche in svecchio becci in 30 anche la direzione che ordeci il presidente comunale Daniel Albertin. Ed infine ci vien proprio a Biagia Vazzarol, nei scionze ne us, nero anche a Cuzzare un momentin, il pibot in 2 ore all'ora, e che erano calci tutto proprio ottimale, il nostro plan, ma scudeci con essere chieti, in un momento la costa, il rapporto tecnico, che è stato già escrito, ci arriva di 2030, in schinta, invece con evacuazione della Vishnanka, potessi dare, in questo caso, una nuova forza dinamica per tutti i restare in Vishnanka.
1: Grazie a Toni Poltera in linea diretta. Usca la dislocazione preventiva da Brinzauls a Vazzarol è esponita pubblicamente. Tantonesi, grazie a tutti, svergaulas chun quel magazzin della sera dat RTR. Satonzei, Roland Leuenberger, staus CEO del concern Grijun della Repower. Danton sapena el per rumi a surda a surcha. Kunsas chun conta Satons diventa el nief president del Conseil d'administration di Nauter concern d'energia l'Axpo. Per Roland Leuenberger, cassias rigis del canton Argovia, vai a navos en patria. El s'engagia vinevon prima. Il provvedimento d'elettricità si gira pagabile al 10 in supply di cumiau da quartale generale della Repower. Angela Hendry mira a nevos sin ons che stai in terren e pulit turbulenz pil CEO.
5: 149 sesites de direcziun o Roland Leuenberger Manausco, CEO della Repower, quel tradiu del giornal regional del SRF. Al 2016 zel econom de menage se centaus al cusel administrativ giugava una rola importante oldentown schon in ona vaun curte la Repower se s'inflava an ina crisa. Leuenberger era responsables per un fond che representava cassas de pension svizzeres.
2: Und dann haben wir eine Sitzung mit der damaligen Geschäftsleitung der Repower und sie haben uns dann ein kleines Kraftwerk, glaube ich, das mitfinanzieren. Und ich habe ihnen gesagt, aber eigentlich haben die ein ganz anderes Problem. Und habe das probiert, ein bisschen aufzuzeigen, so ein bisschen mit der naiven Aussicht. Aber irgendwie hat es offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen gehabt. Und von dem her ist nachher eine größere Diskussion losgegangen über die strategische Ausrichtung von der Repower.
5: Elo di Dauda sviluppa eine Strategie, coach la Repower venitir de ple agen Kapital. Al Kapital d'Aktie se venius uzaus, kunedit de la EKZ, Overes Elektrikas de Turic, Kassas de Pension, Schweizeres ad Aktionaris. Adusche la Repower puspeschkret cifras nairas nevendel 2017. Den Taun Schwedes ein dau wie ne Waun. Lien prima lion 2020, cu la crise de Corona, alu la gronda crise d'energia, cu lu jar de la Russia encontr l'Ucraina al 2022. Ne din gas ple de la Russia als prezis per elektricitat en explodi, alla demanda, schin svegi insomma avunda energia pel un vieren 2022-2023. Quai vedi procurau per noc senza sien.
2: Aber es sind nur der CEO gsi, wo nicht geschlafen hat, der Finanzchef Lorenzo Trezzini und ganz viele weitere haben das wahrscheinlich gleich erlebt. Wir sind eigentlich damals Zweite in der Führung gsi, wo sehr direkt auch den Handel damals geführt haben und auch den ganzen Risikobereich. Alle Alarmsignale sind auf Rot gsi, oder sind das Marktrisiken, Gegenparteirisiken, Liquiditätsrisiken und das zu managen, das ist schon sehr herausfordernd gsi.
5: In das grosse Projekt, das wir realisieren, durch den Thema von Roland Leuenberger, ist die Renovation totale der Ovre Hydraulica Robia al Puschlaf. Im 2024 ist diese Idee fin, Stau alle 115 Millionen Franken. In der Szene der Demande, die Reste, ist das Projekt Chlus, das Fuss in Ovre Hydraulica, die unter Küblis und der Rhein. Dabei Dezennis eine Planisation, in der Demande der Begegne, alle Repower den Taum Bejaun in Altrau. Lubienches demandas de drech subventions tot sedje bejauns clariu, zer zu fetis cantonals sco federals stoppen an isuls codis. la era Roland Leuenberger ei da fin la Repower. Quatsche resta per el, el tiams intensiv, certs projekts a success, las bialas entupadas, la collaboration cun bunas personas, amicis d'amicis, a lura a junta el.
2: Für mich persönlich zum Beispiel auch all die Fahrten, die ich dürfen machen, sei es mit der RHB oder im Auto, über all die Pässe, über meine, unseren Kanton ist ein wunderschöner Kanton und es ist mir nie langweilig geworden, auf Poschiavo zu fahren oder wieder auf Langquart oder auf Bever oder auf Ilanz oder auf Küblis.
5: La biala contrada grigiuna vignel a vasai al futur plepauk. La sede principale dell'Expo è Baden al canton Argovia. Uscetiel torna puspe tirsias radis.
1: Allora, sti mo pli de gi a dia, a gi avvise in buonancetta Roland Leuenberger renceva con il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Expo in prima de cercladur, il nief alla testa della Repower, sco CEO diventa Michael Roth.

0: E si ripete quasi mincia fin d'emma. Colonne d'auto sull'autostrada con destinazione Grigion e Vinevon sulla ruta del San Bernardino in direzione Sit. L'autostrada c'è lei bugrat stupada in sesezze. Praktika sperta da venire da Tirbi. Stattens fichai schmaladeschen zella. In Niev Kodisch se dedikesche all'autostrada a Tredisch. Canceva il Zongai a St. Margreten, meine tras il Grigion a Calla Luel Tessin a Bellinzona. A13, Geschichten vom Eilen und Verweilen. Il Titel, Linard Berdil, i Autur, schwejau, ligeu per nus a Esther Kretli. Benveni, Esther.
1: Grazie.
0: Os Esther, il Titel del Codice, se no schon quasi idyllic. Co va quae prau con in autostrada?
1: Ma il Eilen, di mena il viaggiare in Prescias, cum fa schon cu l'autostrada, ma per il Verweilen stos lur abbandonar la via. E quai eser l'idea de quis cudes, l'idant pardille si io sa Margreten, ed a cumanza lura seis viadi cu l'auto sul A3 vers sud. E un paien senza plan, qua e là, al tut una sortida a scuvert comuns, zones d'industria, usterias e da duna terce era ljot interessanta. Otters van a pe, per exempel Franz Holler, el es chamina in quel möd lung il Rhein, e Claras poi a dumandar, si no fus pus corte di repe o col velo per jodair da pu la natura e la contrada. Ma il tema central qua es appunto la traides, es in quella stos po dir col auto.
0: Sila Coverta, senza leggere, bumo innum, sot Linard Berdil stat Lorenzo Kuster. Ci è quai Lorenzo e ci è al de fa col codice d'autostrada?
1: Quai è un architect tessinais, ci fa disegns minimalistics, quai vuol dire una contrada con due strais strits, quai è fascinant, disegns ci sciata er antil codice. E là, antil codice, el s'inclea il compagna viadi de Berdil, il compa Passagier ci nus stolura concentrar sul traffic e vezza uscea bler da pü. Questa combinazione dals duas viaggiaturs ed ils discurs tantr es duas es una vart fitch ferma dal cudesch.
0: O Silvia di Qualanceva San Margreten, finesse Bellinzona, si la paina d'internet da Linard Berdil, senza perfin contemplare in album de fotografie con 22 stazioni. Or del codice, se non slain, esta forse picla o in due slogans, che els dus han visitau?
1: Si forse mails, vana a vera una ciava da crappa, con un crap fit special, cocen stür il Verucano. A fat sua tezinda de dir a visitar la fabbrica da cement, quai ci non es niente. Jankusch è simple, dal rest fa Linard Berdil usa er una prelektion, proprio in quella cementi, lura asferna tussana, splugia, ma er da cella vartel dal Bernardino, fa una scuverta se d'inscontra una liode interessante. E Claire, la avend lura di scuri italian, e na più tudaisch.
0: Pia, in quel momento in codice bomo in tudaisch, ma ben emplirs lungaz, funziona co?
1: Col pizzaiolo all'ostello discuora Linard Berdil italian. Il discorso è di meno da leer in italian, meint il Kudesch, con traduzione alla fin del Kudesch. A Diapolsau discuora una duna il dialect proprio regional ed a Tussan daia una storia da vart il Beverin, meint il dialect terrar della Mantogna, quae tuna lura circa uscea.
2: Cura che nus essen passos per a sveia Tussan, a lamparò a me, c'è il seggio

0: duos omens e alla fin sa una certa simpatia per questa Atreides.
1: La Atreides inaga un po' et ordi in altra perspectiva in cui chi se ve senza auto comprare mettere auto alla prossima ga chi in stat tenu a fichaus in colonna prendere sveglia a leger a so cumplida anstai da savilanta che va bu vinevon. Grazie a fich Esther Kretli a 13 Geschichten vom Eilen und Verweilen dall'inar Berdil con dissens da Lorenzo Custer a vernissage de una sera quera el Buchhaus Lütti su intervaia spli Ligia Osco Udiu e la fabbrica da cement a Vazzut.

Quai è tutto del magazzin della sera del 27 di maggio che veniamo preparati e presentati da Dervin Caduffa, da Georgina Janchi, producente Yvonne Simmon. Noi, le nostre informazioni in Tun Malec e per leggere in Fleiss Adina Cuno a Cavus Leis e via nostra pagina web. Grazie a tutti per la stagione, e anche noi veniamo alla mesura sportiva direzione la SIS. Date la musica che accompagna voi direzione fin del giro di lavoro. Adesso ci vediamo alla francese.

0: RTR Sport.
1: Suenter lur excurs ir in Svizzera con etapa numero 16 al Tessin el tros del Giro d'Italia Tournausots. El Italia von Pacumene l'etapa de 200 km de Cassano dada at Andaloide fin Gudignausi in prima etapa al Giro a Michael Valgret del Danmark insomma e si per el sia in prima triumph insomma ad in gran classiker de Velo at il leader resta e su entretappa numero 17 il top favorito de propri lui triunfa al Giro d'Italia Jonas Vingegaard con quella novità lancenza nostra mesura sportiva bugien con vus Gerine Janki Shalumenza
2: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht

0: Peter RTL.
1: Igl important dil gi resumesche Selina Kistel. Il potenzial da produzi energia solare vid infrastruttura pubblica, sco vies, mirs e ponts e gronds en sur selva. A quella conclusion vegn in studi della scolauta specializzata dil Grischun. Tenor quels vessens gudignà 6,7 ures gigawatt durant ils mains d'un vien, quae corresponde ad elettricitat per bien 1300 casadas. Il studi gidenton è che la realizzazione è limitata in divers logans, meunca nomnada main la colligazione cu la reit. Il studio deve essere agito per Vishneunkas d'Anfla Logans per rinforzare la produzione di energia durante l'umvirn. Nus restengisch il tema energia. Il concern d'energia BKW concretisesce ses plans per una batteria gronda. Per l'anteriore ovra a Tomara de Mühleberg vuol la BKW construire in dils pigrons accus della Svizzera. Il concern ha sottoscritt in una convegna con il gestionari de reit Swissgrid. L'idea è d'arcunà e la batteria gigantica elettricità che den vons, per esempio, d'ovra solares. Ella due se ve proveder radun 800 mili casadas durant 2 ures cun energia. Il programma di promozione del sport, Giuventicina a sport, due survegni da pli de nes ils proximi sons. En tot due tenor il Cussell federal da 22 milions de pli, quae fossen en tot 142 milions francs a don. Orion de main leva il Cussell federal d'anton scursani la subvenzions per Giuventicina a sport, quae era d'anton vigneu criticau ferma main, denter auter dallas unions de sport. A decider definitivamein de vart gli augmen vigne il Parlament. Ils Schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos Giselles Medias. Oz ha eludau una decisione, Matthias Hüppi resta president del club che avon in Pergis gudignau la Coppa Svizzera. Encins accionaris grons del FC Songhai leven in una transformazione profonda el Cussell d'administrazione. Encontre quels plans ha denton dau opposizione. Hüppi, sco è ils 4 co-members del Cussell d'administrazione che aveven annunciau da sere 3, restan en uffici. Quen stades las lingias grasses dat oz mesianna.
2: Cuors entre las 6 de quella mesema sera, cun in scinsteig l'empauet d'entre las lingias saibo propi compligi che si aduna a de quai quel vol.
3: La midona gi tei fasa dinga da per tot cun, savesti erscher starmi incettant.
2: Il bergaiot Maurizio Michael, che vuol che il Grischun talian survigni e puspe in plazza dina vush e la regenza Grischuna. El venza ozza dina puspe udeu cheu via radio e cusera eun. Io son Georgina Janchi, speral che vus agies d'anton am fla in plazza cum adeivel a bugien fresch per se anceiver. La sera.

0: al puls de las elecziuns.
1: Ma conosco che il puls a mince candidata, dils nov che combattono per ciun sez e la regenza. Terra realizzato insieme con la casa da media so media in vis-a-vis de mince mai 22 minutes con mincina, che vuol, domandas politicas che ficentano il grigiun, sia populazione. D'anton è prendere da conoscere qual altra facetta. Ciun conta quel format non manciette il discorso anzadina con 10 domandas a risposte scurtas. Tutti le medemmas, sco Maurizio Michael ha rispondeu il presidente del Liberal Democrats Grigiuns che vuol venire leggius da Niev e la regenza ha rispondeu. Le domande d'Andri Franciscus, la gente è clara.
2: Il Grigiun ha sbassato il PD in posta su 92% in 4 anni alla fine della prossima legislatura. È il PD più alto o più basso?
3: Più basso.
2: C'è da una mildra regenza, 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fiche differenti?
3: 5 persone con opinioni differenti.
2: Il Grigiun cresce più plan con altri centuns in Svizzera. È per lui un problema o è ok o sia?
3: È ok o sia.
2: Vujar con Saida, sì o no?
3: 50-50.
2: Okay. In Grigiun dai una mancanza di spazi da abitare. Du spielst prüms de Schneer is in vigur in a Lecce, ci les scioglier quis problem. Basta quella o dovre de più mesures?
3: I dovre de più mesures.
2: Scobet dal traffic public vaina d'una de cenomna il takt de d'una mezz'ura in 4 ons, es quae mo d'una gevus o de per tot realtà?
3: Quei bice de per tot realtà.
2: Il Grigiun ha 11 ospedals, schis quinte eramo autres centers de sanità e cliniques, schis rives un bundant quindes, per una popolazione di 207.000 persone è quasi fitch bler. As stesse serar ospedals per ridurre il costo, sì o no?
3: No.
2: Per la regolazione del luf, ha il centun c'entà un buon equilibrio o dovrà ulteriori misure?
3: Io trascio che c'entà un buon equilibrio.
2: Il contratto bilaterale tra i tenor quai ci sa fin oz, è una buona roba per il Grigiun o in privo?
3: Per il Grigiun è una buona roba, il Grigiun sa bici stare su let, ad ora ha con buon contatto con chi è stato in turno.
2: E l'iniziativa di 10 milioni, di gelde sci o da na?
3: No.
1: Adiant il discorso con Maurizio Michael in tunna ma legge il rom del formaggio un conto in flessi nostra pagina web sco se capesce e da tutti cels candidati, candidatas per la regenza den bunas sis minutas profundinza lo ampau il discorso con Maurizio Michael sia motivazione d'insuma da candidà per la regenza.

0: Las elecziuns grischunas del combat electoral che van planeta la fase finale. Las elecziuns per la regenza permettono a Schibetten un scostrust con 9 candidatas, candidats pels chun sitz. Spels 4 en uffizi che volen venire eligi dat in veritabel combat pels sitz che vin libers, inca conquistas bugen que sitz. Maurizio Michael della Partida Liberal Democrata. C'è che sia motivazione ad insomma Gianna Maria Cantieni. A domandau.
1: Maurizio Michael e Conseiller Grant a president cantonal della PLD. El ha 55 anni e impresari, marido, a 2 infants, a vive a Castasegna, in Bargiaglia. Sia partida ha con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A schin contemplesce le cifre davant 4 anni, alla PLD fac circa 20% delle vusse. Per conquistar 2 sitz in la regenza, tange quai matematicamente bitch. Tier cernas per la regenza, vomidan tant bitch a me per procentuales della partida, di Maurizio Michael.
2: Las elecciones de la regenza in bitch a me in elección de partida, in elección de personalitats, a de personas que portan in se cicun se sets experiencia, regionalitat, en quei sen, i falo de vordar me la presenza, la pertenenza a las partidas.
1: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigion di Sit, identant beci sulet candidat che vuot far punct con quai. Rito Bot, Nora Saraz Cazzin, Adaita Zanetti derivan di Sit i canton, a scia che pudessen quasi jasra espesi in all'otter.
2: Io cris bici proprio che quei a scia, perché chi va bici a me orde le regioni, si va a bici a me da fare con le partite, i grigion da lungas italian a be in a candidatura.
1: Con qualche Ion Domenic Parolini, Cialla, per vedere la limitazione di tanti d'uffizi, ven i Departament per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sodan er le scuole. La fegnamira della regenza si di da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada e conforma ai spazins dell'educazione e perscrutazione. Maurizio Michael è sto sur mester ad un canoscia la scuola della Vart interna.
2: Sto a catare in armonia ai funzionamenti del personale, a barriere con le famiglie, in rapporto. La scuola sto a essere integrativa e o traci funziona a vunda bagni. Idora a dinge puspena d'attamente, in mi d'attamente, no chi dat forza situazioni che sto puspe fare in sacenof.
1: In ulteriore sfida e chi s giovanils pendungen le svisnankas a vals grigiungas per vedin studi ni la lavur. Quai segi schon a digna sto a scheia di Maurizio Michael. Important segi chi rivi de motivar la iet de puspe tornar.
2: Aber arrivare a far tornare una voce, arriva a smesciare, a stare perspective di lavoro, perspective di vita, qualità di vita e una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui linguaggi, si basa sulla mentalità dell'avvariare sulla geografia, sui contatti che arriva a mantenere.
1: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni e tenor Maurizio Michael, il sviluppo demografico.
2: Tutte le conseguenze di quel sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, che tocca puspei BAGR, la pianificazione territoriale, che tocca le piazze di lavoro, che tocca la formazione, che tocca la sanità. E per tocca anche se proprio i temi generali.
0: Maurizio Michaeli, liberal democrat della Bargaglia che combatte da venire elegius alla regenza il 14 de cercle dur per de pli elezions grigiunas candidatas e candidats a massa autor messi nostra paina web sfunzeia dossier che propri vast che contendi il reminente e i agit co eleger il cusegron con refrescientà un po' tutto quai con panascia cumula a strehe.
3: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: Ed in puspei bils bulais cun giavisch salu, c'è dati cusera cena, grill, ni mozzi c'è levi, ni salata, ni omis dus, cuves miaula de vos agazzi c'è petter, c'è cun gust amar, substanzas amaras amflan ad ina pipaucla via en nossas cuginas. Fossan aber vietis en adeulas, de cobo magari iper imperfeit sicoria per fa ina salata.
1: Nossa nutrimente o faccio scegliere ci lime ple substanze petras non sma più genti docs e la primavera e becci petr sin spiesoro sin dein kliung vida ton che le brutal petr c'en so be gugent aber le sang natural mein zerbungus kun ervas kun ieles eterix aber la substanze petras ci gost schon forse bitte den schibung en natural bler pibungus pinos corpo na tegeri sang per i decr per i fel ja.
0: Ok, quindi l'esperta da Arvas, drogista pensionata Astrid Turner. Da quelle Arvas bumo sanadevles da miei, dat è soprattutto inna tut speciale, che gida in background. Scopo di Gina.
1: L'arnica, diciamo lì, che è eternox e grigion, diciamo lì, ma supplicire in gallas testines a vordarce bleres, a berimnar tut. Che è ene ci so, Goethe o Screc, si no signor de scienze cipli sta ventano totlas ervas medicinales egne dessa lascher e che fis l'arnica con che la savanza mis di nartan a di pains scu anti vinars scu ich o drente la homeopatia totlente minchicha
0: Arvas, tianinas, che se centen en l'apoteca de casa, tianinas, la scadala de salata, taclei la Marella canceva en pauc moment, 4 minutes de la mesa, cevela.
2: Per vos, con vos.
0: L'unico specie che sera è un infervun sul glaccio di vaniglia. Cica a Teclauz Radio audio massa di punze, c'è che quelle san tutto qui va per collegia, bumo, azur, flums, vals, mobain e ils lungaz, persone, eccetera. Massa, massa, autor tutto qui.

Benza udeu oz en lingia directa d'ina puspei dalla pendenta si musté Tour de Suisse de las quatter regiuns linguisticas de radio, quatter moderaturs, moderaturas han reportau schau esser part propi de Puns, a cusera specie ebon quella emissiun speziale culs punct culminons de mincia moderatur, mincia moderatura, e han procunels lur musica favorita, perché che quella canzun va os grada prau, eba ecul fa Puns, il motto de quella fermada intera romoncia, rudatie interacziun via WhatsApp, c'è ca prigeu a vus specialmen de tot quel cos esudeu de Puns, c'è forse e muncau tot quai, cusera live de las 8 alles nov, sajumo kusia, a kun quai avis ei Georgine Janki naven, gevisa lina pacifica, mazemma sera, ciao ciao, bugen, tocan la proxima.

0: Terre, la Marella.
1: Plantas sulvegias et ervas montagnardas, un schazzi speziell che schiattori la natura. Quello è il tema della Marella de Dots. Mio nome è Tobias Faler, c'è vus un'interessante missione. Cura weiss man già l'ultima volta quel cios a mar. Quell'anno farom gers fitch suvents, per esempio raccoglier un per foglias de cicorgia e fer l'andror una salata.
2: Nostra nutrimente o faccio scegliere ci l'aimbe ple substanzas petras, non sma impugnenti docs e la primavera e i becci petras in spiesoros in daint liung. Vida ton, quelle brutal Peter, c'è un so begugent, aber gli è sang. Naturalmente zerbungas con ervas, con ielas eterics, aber le substanze Petras ci gostano forse vece degne si bung, e natural bler pi bungas pi nos corpo, na tegeri sang, per i decr, per i fel. Ega?
1: Claudis Astrid Turner de Savognin. Elis concentes cu duona ci cugnosa mincia plenta ed erva sul vegia ci cresce sin nos pros et in nosses montagnes. E con quello essens in mezzo al tema della Marella de Dots. C'è ci des per gera liet bevert all'ur della via e per otra liet un'apoteca alpigna. La redactura de Sandet, Manuela Morgenthaler, zomisse sun via con Astrid Turner per nire savare de più della possenza delle splente sulvegias e per fer con quelles una salata sgiallida. Buon divertiment con la Marella, ervas montagnardes, l'apoteca giusta per via.
0: La Marella.
3: Primavera è dappertutto floresci e cresci. Plantine scacciano del terreno e flore sgagliarde zambalescono le sprause e le contrade. La natura è lavata ort la sien d'un viern. Le ziarve schinzvese e fredde puspe in bomma bialas da contemplar, na elle se ne plein substanze che non svenne zedia, sedis come digina, nie en cugina. In quella Marella compagna o la manadra de Tures, homeopata e drogista pensionata Astrid Turner. Sinina spassagliada botanica a Savognin survenienus in investa e in monca i gesta vonos pais, a chi in survese magari. Depi varga corantons fa la dona de siatonta du sons talas Tures e las montagnas, ed è un oz a ella fascinada de las jarvas e plantines.
2: Ich weiß nicht, ich esse Partikeln Flugs. Ich wäre einfach in einer Relation mit ihnen. Die Kanäle, das Salade, das alles, mein John, die Reben, das Plagek. Ich sage, es kann der Fortz, die sind tot fahren, die daran noch so eine Wand.
3: Du kannst dich schon kurant an zwei?
2: Ich bin schon, ich weiß, die Stoß in der Tätsche, in einer Gazette, die nicht kriegt, ich stelle mir dem du Mond. Aber die, ja, und schon, mein Ohm, Barmeier, ihre Pastäder. Also, ich habe mit seinen Fans mit ihm, und das ist ein Pest. Ich habe die Dinge in Kodisch der Flux mit mir. Für mich, aber wo darfst du, kann ich beten, kannst du da rein, aber wo darfst du, ein Kiel, ein Musar, ein Resumfans. Ich habe ein Schett mit ihm, und sie war alle nicht, und jung der Kura, du Mondo, als wenn in Sicilia leva in excursion botanica. Allora mi domandò il prossimo drogista, se faccio che mi sono fatto, no, che cosa stai fare? Allora vai a l'igiene più intensiva. Se vedi che questo buon risultato, c'è l'unione di cura, ho detto che sto a sapere il programma. E c'è una scelta.
3: Noi siamo in Sinvaia, a Merantia che cresce, giancia a tematia il contorno di Savognin. Ieri, il cielo lev covrezzo. Al vende cuiez, a cun ina leva jaca, aisi radan per neuvel. Io setze son un zoma boversada, ai propi boidai della botanica, o son ebus dira, schnus un fleinoz zetia interessant. Astrid letze lo pli optimista.
2: Ich kriege für Daniel sind Passaggio, ein Kurs, ein Ochs della Gelgia, e cocca tanza franga, ploma, par malier, a par ervas medicinales.
3: Astrid Akavels kurz grischs, porte jers nirs, einen Lismer kun Stremes, Neres et Alves, ein Jeans grisch Neres, ein Chappes Neres. La Dona des Jahrtonte du Sons para fitte, de plein Wetter. Strusch, wenn sie fadjals im Prims Pass, amfle Astrid Turner schon im Prima Jahrwe, ma quella tu cans il meglio buon.
2: Quella conti cantun i plantaggi, quella piangas be, perché in cantun non ci stiangs un gugent. Noi stiangs in avanti, piang, plesse e pimot, non c'è bella do. L'è interessante per noi, per cucinare o per misdinare.
3: Also, le plantine, 10 per vaia, si la tezze del stiangs, de letzte scheinse la detta. Ai seise che il stiangs an spons 10 lau aua. Ma si bia pli lunch, stuin se neanche i.
2: Cabus essens gist l'urtei la morta, ch'ella fis ubunga per far te, ch'ella è per chietar o per mals da donnes.
4: Das cu declarat, com és quella, ves on dic comenta.
2: L'anstei, ea, scomenta, urtei la morta, la fora veig, ad una viglia donna de sonia, amb l'er pi viglia ciceva, dis taims da guerra, vevens da rimnar, ch'elles flocrines alves, ad ch'elles sedeles da 5 kilos, a mi mamma surveniva lo 5 francs per una sedela, Plagna, aber ich kehre se cento, kehre na wopple.
4: Also, ko weso ja un tic, aber ich ka urtikles, aber ein tic mente, a David Lunde flurs alves, ne wee?
2: A perché c'è la fora bec, o la nomen romansch, urteila morta, tu desch wisse di taubnessel.
3: L'urtikle morta vien durvada stedi alla medicina de jarves, a dire comprovaus scientific ca la sagida ancontr inflammazions ad emel sognas de las vaies respiratoriques. La donna de 72 anni è alla scena di Jarvis Bonon conoscente. Ella dà da dine puspa interviste di varza e passione. Ella è una delle più versate persone del canton region che va per Jarvis Montagnardes. A dia, durante la nostra passaggiata, al flum del Gelgia si fece sperde in certa vita che là. Ella parami in te schin lexicon sin due combes.
2: Also ist uns kein Grenz, weil er flog spürt, aber noch ein Däntli jung oder eine Zikorge, wie bell. Weil ich rede auch die Kanoche, die er flog schmälle. Gell, auch enorme Forza, per saldar, hat es bei ihr fahr ein Mehl con ella, con Secher, e la circa ihr Secche, a far che faccio l'em da proxima, ma dretsch, hat er mit Stefan schein sich con quella Salata, pienziror las giuvenas filinias, ma tenente la Salata. E, per misdinar ans peggiori atton las rix allora è la forza della plantina e dentro las rix e quella è fitch bunga pis ni runkels e pideir also tu destens res blut reinigung aber je per natagir per far na cura
3: as in stognangi schilo und si da ihr quasi trnus al grijun sils braus spelles vaias dati schon in a massa causas kin sagen colta
2: E in galda de cusils da ver, ves, venza da per tot co medicinales e da cugina.
3: La flug Pierc, insieme con la flug Margrita e le urticles, quen las jarves che vien usa è grada unda distinguer. Sco Astrid e Clara, sen su vago alle strais en cugina, a mincina, sa gi da incontra l'in ni l'auter problem de sanadat.
4: Ok. Io vesel, in de struge meinza du strais pas, vesel di shampoo spa in a massa.
3: Sco per esempio quelle due piante. Elle sono la base dei medicamenti che si trovano.
2: È un'erba medicinale, ma si può cucinare. La filipendula, das mede süß, o spirblume. Quella viene dovrata, sento solo di nome, per febbre, per marlas giudeiras. E avanti, buon cento avanti anni, è gartagea alla firma di aspirin da far quella substanza sintetica, orda quella planta. E perché ho messo nome? Aspirin, la planta nome spirblume.
4: Also qui, ich mein, è una planta, also qui viel wenn ja einer zu Hause hat, bei einer Medizine, wenn er draufhaus, als mir jetzt...
2: Per comprare prodotti con l'eintgei, dann ist man stich, selber unter Mals konvulsivs l'eintgei.
4: A cui cresce mocca o a dio prende mince gacca mal al ciao, ni mal de menstruazione ibuprofen.
2: Ma è se può essere fare un tè con un de quelle stiose che ci prende avanti. La figlia ombrella è proprio una grande figlia che si prespellisce, non è giusto in temporale, per la testa, sur magesi. Quella è un nome tu desce, pestwurz. E quella è stuvravi, er di time della pesta, pin mal. Quella è contro mals convulsivs, also krampflösend. Quella è so ein tes o tinturas naturales contro mal alla testa, so ein quella figlia, e so ein per mal in Magun, per mal alla periode, alla menstruazion, an so ein Tier da Kella, also le fitch fitch bunga. E pier da vent en pier an stati Kella, si c'ens po comprasco produkt kunter la febre del fagn, also kunter heuschnupfen.
4: Ah, okay.
2: Und metti e jera o da Kella fil umbrella.
4: Also, ich meine, meine Apotheke kann ein Medikament, wenn sie mit der Lavardie, wenn sie rimna, kann eine Masse kaufen, sie kann da, strukla an, prende ein Lied, fatte.
2: Was war blöd, blöd, blöd. Aber eben, den Aspekt, der Radatsch, bitte, sense, chetitz, chintu. Natural, also, Play Affekt kun la Stikturas oder la Spagyrik, ko i konzentro. Schins vor in te, allora so ein Gall lava ci te ror la Substanzas. Aber je bleres Substanzas eint ci vien ein Gall, an so ein Gall guden ihr kui Alkohol, ihr kun tre ror. Per kens vor Spagyrik oder Tinkturas. E lo vien ihr tenor la Pharmakopö, ke e i kodes de la Masdenia. Ko i toch skrece van toch kun Rezept. E lo a ihr skrece eintes da vekreint drei Sämtes oder in Max, ke la Planta, ein den Kehl, ci sei a denia garantie, ma dem. Korabelles natural schon nur, da ple Substanzas, ku ein Gall kulava, kui te. A das natural, ihr bitte lo da bever, tot a de, ein Liter, ein dus Liter stes, was pirin per gutelles.
4: Also, ko vol di per schins lesle pre ve i pli intensiv, lusa e pli bia lavur, in strova pli bia miets, ni per koi vas alla drogeria je e in labor per se ve fa de koi orden.
2: Ja, exakt, das war ein laer di nur la prescriptions, aber natural la fich fi grev, di vin schi controllo tras io fezi da mastegna e kel da victualis, ci sei già tot conforme. Das da weg per tot in certificat, novas kulec, nova el.
3: Privat sei je pli sempel de nazialas jarvas per fatès, etz, nien cugina per maia. Schins vul druva elas pli concentrades, lui el process pli complicaus. In Sadenton è comprà le substanzas concentrades, per exempel in drogerias. Nossa tura cuoza redon in ura, ad astri torner anfla varga corronta differentes jarvas.
2: Es war just du ihr klar sehen, sind geis ide prop, ko a jok de la veia salvada in majoran oder origanum salvadi. E di crei che tot ci conosce ci so durar che la er u grande sforze sans papiros fresh cel bung, ni se centar per surion virn. Come anzi urtex il per tu desti il spinat, aber che è che le salvati e che le us giovane, giovane figlie, plein forza e di peglio scheles co faccio urtex, faccio un buon giantar o vecca, ves, cant variant ha?
4: Ne, fitch
2: co vessens in a fitch di cintata per tu desti che i wolfsmil il lac durs, che è tot alf coragist or che lac, che l'ans pudes duvrar per vareiles, per far da vent.
3: Lina ni l'altro jarve da tisi vende evio scola di durs. Esce lei da tisi sala di da in quel cas incontra bricles. In tip che l'experte de Savognin ha, las flures che las vacas han buma jau sil prau, quelles des in salmeir butu caen. In sai da quai an oca quelles in da tisi. E, sains informar via literatura dall'internet, nienez già in applicazione. Per esempio, Flora Helvetica. Quella costa adenton in de las mere survestes de las jarves a flures in Svizzera, manegia Astrid. Ad in sascizon leger suenter al numero monch. Per jetzt rova Astrid os stedi l'applicazione. Per die falla si gira che la di nuot faliu.
2: Oh, fetis con il nome un Habermark. Si disur da Tarpagodium on il latini, ma in letzen degne. Oder er, aber sto, eba, scuola nomen. Kelle er in se c'è pla intenzion. Aber Mark, La chvacha da pro, la chvacha da pro, also die Jus Biblia, kannst du denken zu der, i haber Mark, i Boxbart. Kel kuchele schluria ol schku in a flok in a grand schku na bala da tennis alf in po schku il daint liung la zicordia ma però ossa ei angal la flok sarada also is brombels e kessens pudesso spilir a far schku spargla senten in a sosigna a coger che il malier con tanta forza senza c'è fitch fitch bung
3: jau audel vesel a fredlina massa Perché è più semplice di immaginare che le piantine che noi cinciamo hanno la piantiva laggiù le jarve le più popolari e più semplice di circumscrivere e di immaginare. Astrid Amusau ha declarato una massa.
2: Vedi, c'è una variante che ci posso trovare, collega?
3: In Svada Quoiano, chi sa che il canton Grigion varga 100 jarve in linea nell'altra moda. I vadi in quella marella per le jarve montagnarde, da co in grado le jarve montagnarde a sci sono, sanno sci via energia e san madaga.
2: Qua è forse voi che un po' falò. I son che, perché gli en sanga si un bici col tem, i en degli antiterraci, persiva e ni forza, senz cerce alle erbe con ile eterics e i bebun il risultato entre le montagne, lo manci sugli egli per sviluppar. Entre le montagne hanno so altre sostanze, e beh c'è mille, scusate, petras, tanninas oder is flavonoids, eben andere Substanzen, die in Lade bleiben, die zu leil dat gehen, und die in Dei lassen. Aber bitch, das ist eh l'Eterics.
4: Aber also, eben, in general, gar quelles, que nos wollen, c'hai weinus, ca jeschi bien per nossa sanadat, que nos dessen consumar, recolta consumar ad co.
2: I pens, la rena imperiale, che la è il maestro Woods, che è una delle più importanti, e si va per Frank bec, l'arnica che mi dà, che è per noi che si è grigione bec, sciurmagida. Ma supplicire in galla testine a vordarci bleres, a berrimnar tutto. Che è una che so, Goethe o Scratch, si non signor o da scienze cipiglie staventano tutte le erbe medicinali egne di essere lasciare e che fisse l'arnica con quella se vanno a misdinare tanto. E ti pensi scu anti vinars, scu ic o durante la homeopatia. Tutti l'hanno mincicià. E si va a tenere la calondra, di ringelblume, egne fic fic importante, i pulic, se non so malienze c'è schlet.
4: Dati lo in motiv de co che quel grad quelles plantines quelles jarves ein schi bunes fa quene differenze schen che des kauter nus als kolms ni juale bas
2: i crei che tve schon vede la calocr c'han blir de ple forza la montagna par mela meters o tezze da mar foni elas de ple calocr also is su lei e pi intensiv lo e che ir la substanzas e te weist ir la steil al was chinus du rein entel drogerie per fare sitz che la stessa oz e blirpi alvas e le altre sono un po' grigie also una terra o regolare in sci banci e le crescono là e lì oriunt non c'è le più buone circostanze per crescere per vecchie substanze
3: Sco Astrid ha già detto in le jarve speciali in els colms fece concentrate a buones le plantine sono confrontate con una roja a variante con els ferms radis da dufau ed in cortems de vegetazione Entras quoi sviluppeschen las jarves substanzas actives de protection per seve survivere su quales circumstanzas. Pinges plantas plein energia. Spertes, concentrats, nie en forma de dec, sein se maia biares de las jarves. Astrid Turner muose cocin sa fa in a simple salata cun jarves montagnardes. Sin in prau de tierdel de casa de Astrid enfloi nus las ingredientes per nies gentà.
4: Also, se mai inzio che ho raccoltato per il gentà?
2: E coppia inzio, guarda, ci stai un po' dall'ustella morta, ma te inzio rende. E scuola le flocrine dall'ustella morta, e poi anche la stalivetta, per il Wiesenknopf, e la tegna al sci un bel nome, scuola nox romans, sanguisorba, vuol dire che el teira se il sang e kelans dora ante la cugina ante la majdegna parschen so fer sper de sang se san canaso oder de la menstruazion oder scheuer e ante la cetafi olo scheie in bun gost scuda nox e kel me stira degna ante la salata la stalivetta
4: Fein grad uns cheppeles sene dacins maia quella salata quella stalivetta
2: i pense rebele sci fresh che sci buna o se mir un pete che Oh, da bevi schon la flucrinia. Come va in so sem poda, sta li vetta, e si va pianza frank. Come va in so ceci floresce melon, pianza con cornicles, che sen ir fitch fitch bungs valetta kes on stadekt und tudest ungesättigte Fettsäuren also is bungs gras chi du vressen en enten kels i kemma stagne cosa minzos ben a ploma con perflux aber i ve jor bagn in la salata
4: also quelles prende so tot per la decorazione
2: bi ja ca va in sirenia i timian alpin cal pianza franca in la salata che le ozende sotto il microscop egna dalla Ervas, an cadene cu las pigrondas possibla dat da schens o in sich in infektion also la tos en so bronchitis en so da fregt en zale ins inhalesi cum kel oder ans bevi fo sirup da la tos oder i te che fo also so eliminar las bacteries che paga servas e an cadene o zende antinos mont modern in cu las pigrondas substanzas i timian alpin oder i quendel en stoppier i dretch moment cu che bezulel bezur met stesha von josha so voi ri la prada non so becenlo a si pian anche un po per decorazion las flocrines da las margaritines ca ca ed anche un po si corge
3: La cicoria, la feia del den liung nisco qua chiau dic la fluch pierc, qua qua la culciau tot melen. Sin stocen ela, se eins minti mai e a sentic melen vid la detta, a sin scarpa ela giu, sluve minti gara sin liquid alf od il best. Il ciau melen vid din liung best, giudem la feia gronda verda la sinumnada cicoria. Al moment vesins las fluchspierch de betotzils braus. Adiau sregordel fech bein vid la fluchspierch ort maia fonza, sai di che nos trovavan ella de fa termaiz, ni e de malagia, perché che al ciao de la fluchspierch cevene vos minche mai a scheia in a biala calur melna si la pial ni sin vaias, ni e per prevemes cunelz. Iro im navel la feia, aber setza, fosse io mai venire se l'idea di maiala cicoria. E mai memoria in quella sonnata mai in fech petras.
2: E dipende cura c'è in spiglia, nostra nutrimente o sfaccio scegli, ci l'aimbe ple substanze petras, non sono più gente dox, e la primavera è i becci petras, in spiglia solo se dai in cliung, vede ton che è brutal petras, c'è in so becco gente, aber gli è sang. Naturalmente sono buone con ervas, con i elas eterics, aber le substanze petras ci gostano forse, vede degne si buone, e natural bler, più buone per il nostro corpo, per teggere il sang, per i decr, per i fel. Ega?
3: E giden le substanze petras de tuccagia, ad above fomune sin causas dolces. Tu non se sei ben? Ma con bien chiai, ja zvezio lu.
4: Non menzo a casa fa la salata. Che menzo fa la salata. Che tip top. Hoppa.
3: A casa special partenari de Astrid al Martin ad al giat lumpi.
2: Martin? Ja. Il collega è sto, look da. Look da. Nos prende salata, la vis mangs, la giù la salata. Ma non è possibile.
4: Also quasi la feia pincia,
2: ne
4: vendel bestie.
2: Qualcosa che sta gli anzi allora, qualcosa può mettere in uscia, quando c'è il best gross, qualcosa mette in uscia.
4: Also penso tutto in tic de part.
2: Ma tu se vessens, anche se invece un pigli tre figli, vedi? Se vessens era un po' di las figlies, ma per questo va in seconda. Qualcosa gli anzi si va.
3: Tier la cicoria zepla astri ne ven la part alve giudem, que quella che era una vonin per minutes de tier del tratsch. La feia pli gronda, letze taia le imbucades. Les flores melnes de la fluch pierc carpella de part amischeide sot la salata. Al partenari de d'astrit abusci bugien al petr de las jarves, per cui amischeide le raccoltau con salata verda.
2: Ma che dati una salata, eh? Exemplare.
4: Io sono spagnata.
2: Vedi? Vuoi essere ricorsi italiani anche un po' in che cosa? E che posso naturalmente anche più fegna allora fare antipanci, a lasciare 2-3 ore antipanci, lo pensa il panci, proprio lo tocco da quella serva. Quindi, proprio manca anche il monice, detto, lasciando il becciante. O bene il savoire, donci il microfono per gli abezzi la savoire.
4: Also, i frede schon e Peter, che si ha?
2: Ja. Aber bagno, also so ein bisschen Civilium, so belletz für Sampi, aber das mit ein bisschen jetzt schon von Notre Dominische li Civilium.
3: Jene Masse di Franz Friatz, in mi scheide den der Jarve Siterica Scotimian ad Oregano, mo è Petri della Zicoria. A Zicò regordi mai vid pascht frescht sagau. Ach ne man in a simple causa. Raccoltanti nas Jarves che crescono sil prau, il meier mo quelles che sa sez distinguer, lo è quinze se dir skinza maya jubodia quelles da ja la grande feia in bucades in a buona sosa a schon a la salata da jarves pronta
2: so ist schon seit du bekelle Weil ihr Bagno schäge, und schon war schon ein Plessosa, schi war, schi, ma, ne, schäge wunder, ha, da begut jenschi la Sosa Dominescu schäge.
4: Das sind ja senti las Jarves, las Plot. Ich
2: soll partei, ko no c'è, no c'è. Komm, warte, ko, kula Stalivetta, stoi vordarci, ci vanyan kein ko speziell, ich partei la Zicorgia, la Stalivetta, das da mal hier aus la Salvada, so,
4: weh. Also, just kommen ja Jordan Peter.
2: Da ko, ko, anche ein po Margaritinas, Timian, sola, ich per ci gosta, schaust das Pirur, warte, ko, ko, anche mein Lavo, aber ich tut ein Eint in Zerklima. Aber zerklemme, hier du, schon bettitz cinto.
3: Die jetzt sperre ue, che nus ven buen urden da tissi. Mo, io fidla ad Astrid, la fin finale ha la varga curonta ons experiencia, a setza fa a maia e la regulare main de quelle salates de jarves. Schelu, in bien appetit.
4: Grazie, Fitch.
2: Dein. Ube, lo fa tats, peccia, tunga te.
4: Io sam reveis. Also ich probiere Ihnen gerade die Salate. Ich habe noch nie gesagt, ich bin Peter, ich bin dir sincer, ich meine, wo ist die Bia Salata Petra, poi ne è bien, è bodisau, è bodisau, è auter. E proprio also in cento c'è che è blefeia de salata che non si conosce. Vai us bolsin men kai so ant mal al vente. I gusto proprio bein. Io i pli pete che scelgo. Also è proprio auto.
2: Che ma sto ube hai bun, ma sto.
4: Und die proprio bia differenz gust. Also io so weiß also body also sento schon le jahre was pli intensives le zicoria sentio.
2: Alla stabilette, aber steht meine Soulette, la cosa naturale da pece, c'è sempre la sauce da salata, che il gusto della snox, ci arrivo.
4: Sono già vede un cugile, c'è di cao, quella che col besti in tecchiaccia, ne vem? Ma
2: che
4: la sauce in ovale? Ja, i vignole, non
2: svignole.
4: Ja, aber proprio bien. Es weiß mit der Wunde der Ihnen gerade feine Salate Salvadia.
2: Ja, also das meiste Punkt von Lothra Salate, oder? Meilig schon.
4: Ja, es ist ein bisschen human. Ich weiß schon, als Menschen von Mozzicoria.
2: Ja, nur ist das Essen mit der Fee.
4: Ja, also das ist wie viel Budjeng und Peter. Aber auch zusammen mit der Salate werden, funktioniert die Beine.
2: Du sollst ein bisschen Peter an, weil sie leidt.
4: Ja. Și eu mai los regular mai nina salată de iarvă sa e un bun. Mă, forții ne gada mișe da cu un salată de diert, ni de ne țigea par altre stratjes, ni forțești cu te în contrmalț, cu sa o metră vom băin. Ce că eu sentă, că dati un biad împrende din cănușăr, din proau. Eu sunt l'impresionată zud las forțes de quelles pinces plantines, at e al scații de sa vide de d'astri turner.
2: Grazie Fetch per giantare. E grazie per la confidenza entre la mia cugina e entre la mia persona.
3: Resti auf ein Viadi e nel mondo e mi accene man un conoscente e c'è tutti una completa ma non un conoscente. Astrid Turner, la droghista pensionada ed experta de Jarvas de Savognin a Dronquella Marella, manau mia iada giussin al mun a vommes pais. Jeu a mince cas, viosi tras al mun bia pli consciente a con els aviarts direcziun planciu. Vus vesudiu la Marella, Jarvas Montagnardes, la poteca gest spervaia. Miu nom è Emanuela Morgenthaler.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind in Sundance Gianter. Forse vais già preparò la salata, già vi già ossa, buon appetit.
1: La Marella.
0: Ed a propos salata, naturals umems nu sen distinguer gli stes bgeres plentes e flors, certs cugnoscheron da pü marcas da d'autos o da moda cu plentes mangiables e medicineles. La redactura Manuela Morgenthaler so fatta sul stizis dallas ervas montagnardes ed o chato in apoteca ci cresce giusta spervia. Anna Sirarda Campel o telefonò con Manuela Morgenthaler, zieva sie viedi. Da scovrida il mondo alpin da plentes medicineles, ce l'ho elaborò scu reportage per l'emission Marella.
2: Manuela Morgenthaler, per questa Marella es ella ida a ramassar erbes mangiables. Ci ha interessato la tua personal mangi da questo tema?
3: Il tema ha interessato me soprattutto per qualche che crescita di Io vedo le mie di e tutti ne prendono le proprie vere. Io sono un giornalista di sanità, sono domandata, ok, che vanno insomma tutti le nostre montagne, soprattutto dal Canton Grigion, per gli arves, che cresce, che sono quelle, che sostanze sono quelle, e lui è, che sono garnate già e che sono mai già. Quella è la motivazione.
2: E c'è stata forse la sorpresa la più grande che la ha impresa da queste erbe alpine?
3: Chi sa, ma già pulit bia. Also, io ho proprio la chance di fare una linea di lauto causa senza ma già, poi fare bia stessa, mi scioglie, aber io lo tutti in questo nido con la ascrittura tra Savonina e non svegliamo rau, c'è come in seconda jarva che la musava, c'è la quella sa fa qua, quella fece spargles, quella planta drovio per la salata, quella planta drovio per cungi il pesce, ne che ho proprio smarviato, ha c'è un con bia jarva che non svegliamo, also i vince c'è già che such, cien, due, cien, chi sa, Ma ja, ni aun de pli al che tu region abri in sabo propi definai vid in diember. Di asche sentiu wow, ko ai in a grande ruasne de sa vida, ka les veni in planide kun osa nova sa vida in quesen.
2: Bo weite punte durant la Marella quasi of kun far la Marella, weil vor ma sa erbes, weil fat una salata. Schlete la bain durant le mission, e l'impression u ella a gusta o che mez bain per quasi o che amar tot per qual tot sincer Manuela Morgenthaler. Despe vostre ricerche. Quante plante sulvadies sun rivades in vos mince di antince de fe?
3: Own ne genes. Auch ich stelle die sincer, ich sind stelle von duas jamnes, a falles registrations. Wir sind sente die miserable Laura. Schau ich ja, ebut propi fad gosch de dio aramassa. Io ho la propria prima volta, la prossima volta che sono sia al scuola, se mi sei di raccoltare un po' di cicorie. Perché qui c'è quello che sono seguire, poi sai distinguere, poi sai differenziare da altre jarve, e che vi imparare ad integrare la lingua vide quelle sostanze amare, vide il peter, perché io sento, io sono un po' più disata da me a peter. Lanciata è che sono vau bugene, aber io comincia minci mordida, vau lu sentiu bene, iai aci me nyang sci schliet, io son disle sper, vide qual è silu vraintic.
2: Ena l'impression che ramassar plantes sul vadis esirce un po' in il trend, puoi la confirmar questa tesa?
3: Io hai domandato la Astrid Torne co ella vese quaisce Io sono piuttosto di un trend, poi che tornavo, che lei era più interessata a livello. E la detto che lei si faceva con 10 anni a più giunti, cioè circa 10-15 anni, che era più pauca che io, di tutto. E dopo si prende la scena e vede chi prende per spettire l'interesse, cioè investe in social media, vede in massa io, che va in cui era bullius, che va in cui era jarves. E io, poi, in una volta, le regis, in un flauo, C'è gida cosa in sets migliorare la agina situazione, la agina sanità, forse integra vende la chimia a plibiata la natura. Jetzt, bez io e sets, io mi rile mio contorno ed è durante la ricerca.
2: Manuela Morgenthaler, grazie fitch per questa invista in vostro lavoro e per questo discorso.
0: Anna Serarda Campel in discurs con Manuela Morgenthaler sur de la botanica, las plantas e flors ci crescen ter nus davent cisa. La Marella s chatta online sün rtr.ch/marella.
1: La Marella.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

La Saira ter RTR. Concentr Verz. Scuverides. E Hits. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il di dal RTL.
1: Igl important il di resumesce Selina Chistel. Il potenzial da produzi energia solare vit infrastruttura pubblica, sco vies, mirs e ponts e gronds en sur selva. A quella conclusion vegn in studi della scolauta specializzata del Grischun. Tenor quels avessens gudinja 6,7 ures gigawatt durant ils mains dum vien, quae corresponde ad elettricitat per bien 1300 casadas. Il studi giden tonè che la realizzazione è limitata in divers logans, meunca nomnada main la colligazione cu la reit. Il studio deve essere agito per Vishneunkas d'Anfla Logans per rinforzare la produzione di energia durante l'invierno. Nus restengisch il tema energia. Il concern d'energia BKW concretisesce ses plans per una batteria gronda. Per l'anteriore ovra a Tomara de Mühleberg vuol la BKW construire in dils pigrons accus della Svizzera. Il concern ha sottoscritto in una convegna con il gestionari de reit Swissgrid. L'idea è d'arcunà e la batteria gigantica elettricità che den vons, per esempio, d'ovra solares. Ella due se ve proveder radun 8000 casadas durant 2 ures cun energia. Il programma di promozione del sport, Giuventicina a sport, due survenir de pli de nes ils proximi sons. En tot due tenor il Cussell federal da 22 milions de pli, quae fossen en tot 142 milions francs a don. Orion de Main leva il Cussell federal d'Anton Scursani la subvenzions per Giuventicina a sport, quae era d'Anton veniu criticau ferma Main, denter auter dallas unions de sport. A decider definitivamein de Vardigliaugmen veni il Parlament. Ils Schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos giselas medias. Oz ai ludau una decisiun, Matthias Hüppi resta president del club ca von impergis gurignau la Coppa Svizzera. Encins accionaris grons del FC Songhai leven in una transformazione profunda el cusell d'administrazion. Encontr quels plans ai denton dau opposizion. Hüppi sco è ils quattro co-members del cusell d'administrazion ca veven annunciau da sere tre resten en uffici. Quen stades las lingias grassas dat oz mesiamna.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: storia, un maciste clautan. Nos chanton la to memoria.
1: RTR, con musica locala e regionala per vus.